0: Canarias.
1: Es la hora 1:31.
2: Es 1:31. Radio
3: Calima. Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
4: 1989.
5: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli. Un sogno che in bianco e nero tra poco sarà colore.

tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: en Canarias.
1: Es la hora 2:33 minutos.
2: Sono le 2:33 minuti. Radio Calima.
3: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
4: 1995.

0: en Canarias.
1: Es la hora 3:33 minutos.
2: Son las 3:33 minutos.
3: Radio Cali.

0: en Canarias.
1: Es la hora 4:32 minutos.
2: Son las 4:32 minutos. Radio.

0: en Canarias.
1: Es la hora 6:33 minutos.
2: Son las 6:33 minutos. Radio
3: Cali. Buongiorno dalla redazione. Il conflitto Mosca-Kiev. Incontriamoci faccia a faccia e finiamo questa guerra. Fissiamo una data precisa. E questa è la proposta di Zelensky in una lettera aperta a Putin. Kiev propone il cessate il fuoco completo durante i negoziati. Pronta la risposta del leader russo. Siamo pronti a una soluzione pacifica, ma intanto in Ucraina avanziamo. E poi indica l'ex cancelliere tedesco Schröder come mediatore. Intanto Hezbollah respinge la tregua in Libano con Israele. Colpi di mortaio contro una postazione dell'UNIFIL nel settore est. Ucciso un casco blu serbo, nessun italiano coinvolto. La politica slitta il voucher energia da 100 euro per aiutare le famiglie più fragili. La Lega si oppone alla norma, non aiuta il ceto medio, ma i soliti noti fanno sapere dal carroccio. Dubbi anche in Fratelli d'Italia. Rinviata un decreto ministeriale anche la proroga del taglio delle accise. Primo sì invece al ritorno al nucleare grazie alle tecnologie pulite 50 anni dopo il referendum. La cronaca, due ragazze di 14 e 23 anni sono morte in un incidente stradale avvenuto a Iseo, in provincia di Brescia, a seguito di uno scontro frontale tra due auto. Una delle due vetture coinvolte si è ribaltata, finendo contro il guardrail, rimanendo inclinata senza più una parte del cofano. Le vittime, residenti in Valtellina, sono morte sul colpo. Lo sport in chiusura con l'Atletica, tre successi azzurri nella tappa italiana della Diamond League all'Olimpico di Roma. Andy Diaz vince per la terza volta in carriera il Golden Gala, trionfando nel salto triplo. Trionfo anche per Fabbri nel peso e per Scioli nell'alto. Un buon Jacobs, quinto nei 100 metri vinti da Lille. Una generosa Nadia Battocletti in evidente difficoltà chiude solo tredicesima nei 5.000. E con questo è tutto, a più tardi.

0: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che vi accompagnano verso il fine settimana. Ariete, la vostra energia sarà contagiosa oggi, in grado di trasformare un'idea semplice in qualcosa di straordinario. In amore farete bene a gestire la vostra impulsività e cercare un dialogo sincero. Toro, sarete chiamati a conservare la vostra stabilità e a godervi tranquillità e comfort. In ambito lavorativo la vostra pazienza oggi frutterà risultati concreti. Gemelli, le occasioni di dialogo non mancheranno in questa giornata, permettendovi di esprimere le vostre idee con chiarezza e fermezza. Amore e amicizie fioriranno, arricchite dal vostro spirito curioso. Cancro, un giorno per rinforzare i legami con i vostri cari, favorendo la serenità domestica. Il lavoro potrebbe richiedere un po' più di attenzione da parte vostra per evitare incomprensioni. Leone, la fiducia in voi sarà la chiave del vostro successo. In amore evitate di essere troppo dominanti e cercate invece una condivisione più equa delle decisioni. Vergine, la vostra capacità di pianificare e di portare ordine sarà evidente e premiata oggi. In amore la vostra attenzione ai dettagli farà la differenza, mentre nel lavoro non sottovalutate il valore delle collaborazioni. Bilancia, giornata ideale per riflettere su decisioni importanti. Prendetevi il tempo per analizzare le opzioni con cura. La vostra capacità di trovare un compromesso vi guiderà bene. Scorpione, vi troverete di fronte oggi a situazioni che richiedono un cambiamento. Affidatevi alla vostra intuizione. In amore un mistero potrebbe aprire la porta del vostro cuore a nuove scoperte e incontri. Sagittario, la vostra sete di avventura vi condurrà verso nuove esperienze. In amore non abbiate timore di esprimere ciò che desiderate e di intraprendere strade inusuali. Capricorno, le vostre ambizioni professionali troveranno finalmente un terreno fertile e allora coltivatele con passione e impegno. In amore dovrete affrontare questioni rimaste in sospeso. Fatelo con gentilezza e apertura. Acquario, in un giorno pieno di sfide, il vostro spirito innovatore vi dirà di muovervi tra diverse possibilità. In amore, cercate armonia per evitare fraintendimenti. Pesci, la vostra natura sensibile vi permetterà di capire le emozioni nascoste degli altri. Nel lavoro la vostra capacità di adattamento sarà preziosa. In amore, l'arte e la musica porteranno nuovo vigore alla relazione. Oggi vi saluto con le parole di Albert Einstein. Ci sono due modi per vivere la vita. Uno è pensare che niente sia un miracolo. L'altro è pensare che ogni cosa sia un miracolo. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las Américas 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
3: Radio Calima, la radio en Canarias.

entra nel cuore di 247.500 persone in tutto l'arcipelago, con oltre 106.250 ascoltatori fedeli. Una crescita record del 14,26% in un solo anno. Fonte audiencia.org. Grazie a tutti voi per questo indiscutibile successo. Radio Calima.

0: Ben ritrovati cari amici al Comedy Radio Show. Indovina un po'?
1: Il quinto giorno della settimana che corrisponde al quinto giorno del mese.
0: Esatto, in questo venerdì 5, quindi quinta puntata della settimana. Siamo sempre qui con il nostro Alo che oggi ci parlerà del caso umano della settimana, appunto.
1: E beh, una settimana che è fatta di giorni che corrispondono con il numero delle puntate, quindi non c'entra niente questo, perché parliamo della persona, il caso umano di oggi, che ti dice è una sciocchezza, ma poi la sciocchezza non lo è mai. E quindi l'essere umano che minimizza sempre tutte le cose, soprattutto quando dovrebbe allarmarti.
0: Ecco.
1: E vediamo come sopravvivere. Quello è il manuale di sopravvivenza. Vediamo come si comporta questo caso umano.
0: Ecco, così almeno lo riconosciamo e mettiamo una bella red flag.
1: Certo.
0: Molto bene. Poi continueremo con questa nuova rubrica che torna, perché non lo so, sono in fissa ultimamente le curiosità sexy dal mondo animale.
1: Sei in fissa con gli animali,
0: oddio,
1: che fanno
0: non
1: sesso.
0: È che le curiosità dal mondo animale spesso sono sexy. Questa è già la seconda volta che riguardano quell'aspetto lì. Non è colpa mia, insomma, se gli animali si danno da fare.
1: Beh, è ripartita con la cacca dei wombat, sei passata alle attività sessuali degli
0: quindi
1: animali.
0: Quindi meglio. Poi concluderemo con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. A Roma we say. Quindi ti ricordi che abbiamo
1: fatto
0: la versione in palermitano,
1: siciliana,
0: in siciliano?
1: Sì.
0: Ecco, traduzioni dal romano all'inglese.
1: Bello, mi piace. Calima.

0: Amici del Comedy, cominciamo questo venerdì con il caso umano della settimana. Quindi, perché ce ne parli proprio nel fine settimana? Secondo me perché ci prepari al weekend in qualche
1: modo. E poi perché l'abbiamo potuto, quello, e poi perché l'abbiamo potuto analizzare durante la settimana.
0: Giusto.
1: Abbiamo visto
0: giusto.
1: Come si è comportato.
0: Spesso hai parlato di casi umani che mi somigliavano molto, devo dire. Questa volta non mi ci vedo, però vediamo.
1: No, meno male, dai. Se no sembra che parlo sempre di te, sembra che sto facendo.
0: No, sono un caso umano a 360 gradi, sono più di un caso umano, tanti casi umani
1: tanti messi
0: in uno.
1: Insieme. No, invece parliamo della persona che ti dice è una sciocchezza e poi questa sciocchezza non lo è mai. Perché è un caso umano? Perché questa persona, queste persone hanno un superpotere, trasformare qualsiasi problema in una sciocchezza, anche quando è un disastro nucleare.
0: No, io faccio il contrario, le sciocchezze le trasformo in problemi insormontabili.
1: Quello invece io, un problema insormontabile, io potrei essere un po' questo, perché sono molto ottimista, molto positivo, quindi le cose negative.
0: Quindi sei tu il caso umano.
1: Potrei essere io, però vediamo, perché per loro un ritardo di 40 minuti è una sciocchezza. Qua, questo posso essere io. Poi un buco sul muro è una sciocchezza.
0: E crolla tutto.
1: Una multa da 180 euro è una sciocchezza. Litigio epocale? Sciocchezza. Incendio domestico? È una sciocchezza, si spegne.
0: Certo.
1: Vivono in un mondo parallelo dove tutto è leggero tranne la tua ansia. Vediamo ad esempio una scena cult di questo caso umano.
0: Mi è venuto
1: tipo...
0: in mente qualcuno, proprio ce l'ho davanti agli occhi.
1: Ah, sì,
0: andiamo
1: avanti. Tipo tu hai fatto quel documento importante, hai preparato quel documento importante e il caso umano. È una sciocchezza, lo faccio dopo. Dopo quando? Dopo la pensione? Dopo la fine del mondo? Dopo che il documento non serve più?
0: Perché dopo la frase, il licenziamento.
1: Dopo il licenziamento a casa, due anni dopo. Perché la frase è una sciocchezza, ha un effetto collaterale devastante. Ti fa capire che non è una sciocchezza. È come quando il dentista vi dice sentirete solo un fastidio e sai già che soffrirai.
0: Un leggero fastidio.
1: Leggero, è vero.
0: Ancora peggio.
1: Qual è la verità psicologica dietro al caso umano? Queste persone non minimizzano per tranquillizzarti, minimizzano per tranquillizzare se stesse.
0: Vero.
1: È autoinganno emotivo, è mindfulness tossica, possiamo definirla.
0: Per non prendersi le proprie responsabilità.
1: Lo fanno apposta. Tipo, ti rompono qualcosa? È una sciocchezza, si aggiusta. Ti devono un favore? È una sciocchezza, ci penso poi. Ti devono dei soldi? È una sciocchezza, te li ridò. Ti devono una spiegazione? È una sciocchezza, non farla lunga. La sciocchezza è sempre tua, mai loro. E allora, per chiudere, ricordatevi, quando qualcuno vi dice è una sciocchezza, non lo è. Mai, è solo l'anteprima del disastro.

0: Radio Kalima.
1: Abbiamo Francesca e Giorgio, hai visto come l'ho detto in dizione?
2: Giorgio.
1: Che ci hanno scritto due sciocchezze, no?
2: Sì.
1: Scherzo,
2: no,
1: ci mancherebbe,
2: ragazzi,
1: altro.
2: No.
1: Parlavamo del caso umano, sì, che dice sempre, ma sì, è una sciocchezza. Coloro che minimizzano anche le cose più importanti. Vediamo cosa ci dicono i nostri amici del comedy.
2: Allora, Franci scrive, il mio collega ieri ha detto, è una sciocchezza, ci metto un attimo. Stamattina eravamo ancora lì, lui sudato, io disperata e la stampante in fiamme. Una sciocchezza.
1: Andiamo a Giorgio invece, che ha avuto disavventure anche lui sul lavoro, no?
2: E col fratello, perché scrive, mio fratello mi ha detto, è una sciocchezza, si sistema. Si riferiva a un buco nel muro. Ora abbiamo un buco più grande, una mensola storta e un rapporto familiare incrinato. Però sì, una sciocchezza.
1: E anche una finestra temporale sul vicino, praticamente.
2: Eh certo, è probabile.

0: en Canarias.
1: Es la hora 7:32 minutos.
2: Solo le 7:32 minuti. Radio Cali.
3: Buongiorno dalla redazione. Il presidente ucraino Zelensky ha scritto una lettera aperta a Putin per chiudere la guerra, proponendo un incontro. Parole che suonano come una prova di disgelo, vista anche l'apertura del presidente russo. Applaude Donald Trump. Sarebbe bellissimo se si incontrassero, ha detto. Sul fronte del Medio Oriente, scontri tra l'IDF e la milizia sciita libanese nelle ultime ore, nonostante il cessate il fuoco negoziato durante un nuovo ciclo di dialoghi tra lo Stato ebraico e il Libano. Il leader di Hezbollah, Naim Qassem, ha criticato i negoziati definendoli umilianti e ha sostenuto che qualsiasi cessate il fuoco debba essere globale. La strage dei braccianti, il GIP del tribunale di Castrovillari ha convalidato il fermo di due 31enni pakistani accusati di omicidio plurimo e pluriaggravato per la strage dei quattro braccianti di Amendolara bruciati vivi all'interno di un minivan. Le vittime si erano lamentate di dover vivere in 10 in una stanza, sarebbe il movente della strage. Incidente mortale a Iseo, in provincia di Brescia, dove due sorelle di 14 e 23 anni hanno perso la vita a seguito di uno scontro frontale tra due auto avvenuto lungo la provinciale 510. Le vittime, residenti in Valtellina, sono morte sul colpo. Lo sport, il Golden Gala di Roma si chiude con una tripletta azzurra, tre successi nel triplo Diaz, nell'alto Scioli e nel peso Fabbri. L'attesa sfida Lyles Jacobs si chiude con la vittoria dello statunitense al termine di una gara in cui l'azzurro chiude quinto ma sotto i 10 secondi nei 100 metri. Nadia Battocletti in difficoltà prova a non mollare nei 5.000 ma crolla in lacrime al traguardo. È tutto, a più tardi.

0: E dopo il caso umano della settimana che ogni venerdì analizziamo per comprenderlo meglio,
1: sì,
0: non per giudicarlo,
1: certo,
0: ma no, per riconoscerlo.
1: Mai. Certo.
0: Però, come giusto che sia.
1: Noi non lo giudichiamo, però vi dobbiamo segnalare i casi umani.
0: Certo, e spesso parliamo di noi stessi,
1: certo,
0: sappiatelo. Torna una rubrica appena introdotta da poco, che è sempre molto curiosa, ovvero curiosità dal mondo animale.
1: Sì.
0: Guarda un po', curiosità sexy, anche oggi.
1: Oh, ma le scegli tu, evidentemente.
0: Ma gli animali gli danno, non è colpa mia.
1: Beati loro.
2: En Global Accountancy nos especializamos en contabilidad, finanzas y consultoría, tanto para empresas como para particulares. Te acompañamos en cada paso, desde la gestión diaria hasta la compra de una propiedad, porque una buena asesoría no es solo para grandes empresas, es para todos los que quieren hacer las cosas bien. Profesionales cercanos y siempre disponibles. Llámanos al 928-39-5840. Global Accountancy. Tu tranquilidad empieza aquí.
3: Cerchi assistenza legale alle Canarie o in penisola? Lo studio internazionale Giambrone & Partners è il tuo punto di riferimento. Con sedi a Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Madrid, Barcellona e Malaga, il nostro team di avvocati specializzati parla la tua lingua. Siamo esperti in compravendite immobiliari, successioni, diritto di famiglia, costituzioni societarie e contenziosi civili o penali. Contattaci per una consulenza all'828 12 44 18 o vieni a trovarci alla Spalmas, in Caie Leoni Castillo 30 e a Santa Cruz de Tenerife, in Caie El Clavel 8. Giambrone & Partners, la nostra esperienza al servizio delle tue necessità.
4: Hai bisogno di una visita dermatologica, di un controllo di nei o verruche? Puoi rivolgerti alla clinica dermatologica della dottoressa Del Rosario Martinez. La dottoressa parla italiano e può seguirti con trattamenti dermatologici ed estetici con elettrochirurgia, laser, peeling e tutto ciò che occorre per avere sempre una pelle sana. Vieni a trovarci in Avenida de Tiracana 37, al piano terra della Torre 1 del Mercurio. Oppure chiama per un appuntamento al 722 42 36 31. Cerca la clinica dermatologica Del Rosario Martinez sui social.
5: ¿Tus dolores articulares te dificultan incluso las tareas diarias? El doctor Giacomo Mazzei, traumatólogo y cirujano ortopédico, ofrece una atención personalizada para identificar el origen del dolor y aplicar el tratamiento más eficaz. Infiltraciones, plasma rico en plaquetas, ondas de choque y cirugía ortopédica avanzada. Atiende en español, inglés e italiano, porque el dolor puede existir, pero vivir con él no debería serlo. Pide tu cita al 629-0863-86 o en centromedicolaspalmas.com.
6: Tengo que abrir un nuevo restaurante. ¿Dónde puedo conseguir maquinaria diversa que necesito?
7: Fácil, Giuseppe Cafés.
6: Pero, ¿Giuseppe Cafés solo vende café?
7: No, Giuseppe Cafés no solo vende café y todo lo necesario para una cafetería, sino que también vende cocinas, hornos de pizza, armarios, neveras, lavaplatos, todo lo que hace falta para montar un restaurante o cafetería.
6: ¡Fantástico! Tengo que llamarles de inmediato. ¿Tienes el número?
7: Claro que sí. 639-530250.
6: 639-530250. Gracias.
7: Giuseppe Cafés. No solo los mejores cafés italianos en Gran Canaria.
8: Sogni una vacanza alle Canarie ma non sai di chi fidarti? Evita il fai da te e i rischi di non conoscere il territorio. Scegli Toda Canarias, l'agenzia viaggi specializzata che opera direttamente dalle isole dal 2014. Creiamo pacchetti su misura e viaggi in multiisola con un vantaggio unico. Assistenza in loco, sempre presente. Canarie, non improvvisare. Scegli chi le vive davvero. Chiamaci al più 34 642 33 1208 o vai su todacanarias.it.
9: Scarica l'app di Radio Calima sullo store del tuo smartphone e ascoltaci online.

0: sono le curiosità dal mondo animale. Una sorta di strano ma vero natural edition, ecco, del mondo animale. La natura è molto più creativa di noi, ovviamente. Per esempio,
1: che avremmo tutto per essere creativi, no?
0: Sì, però gli animali gli danno un po' di più, come è giusto che sia.
1: È giusto.
0: Per esempio, la femmina di Furetto può morire se non fa sesso.
1: È povera. Sì. Ma morire proprio psicologicamente?
0: Sì, no, perché lei cosa succede? Rimane in calore finché non trova un partner.
1: E se non lo trova,
0: i livelli di estrogeni restano così alti da causarle un'anemia fatale. Cioè, poi arriviamo, ma allora, è una roba brutta.
1: Allora, visto che c'è di mezzo la morte, mi permetto, uso il mezzo.
0: Sì.
1: Maschi furetti. posso dire un termine? Bombatevi le femmine.
0: No,
1: perché muoiono.
0: La prossima volta che vedo qualcuno parecchio, insomma, che non può farne a meno, gli dico: ma che sei, un furetto? Che sei, una femmina di
1: furetto? Però si dice: ti immagini i furetti? Dai, veramente, non fate morire le femmine.
0: Hai mai sentito le tartarughe che versi che fanno?
1: Sì, no, è una cosa incredibile.
0: Comunque,
1: poi...
0: i topolini, per esempio, fanno le serenate con gli ultrasuoni.
1: Carini.
0: Questo è molto romantico. Loro compongono delle melodie personalizzate per conquistare le topoline. Poi, insomma, noi non possiamo sentirle, però le topoline sì. E quindi da qualche parte c'è un topolino che sta dando il massimo e noi non lo sapremo mai.
1: Ma che carina questa cosa. Vedi, uno li vede lì con la codaccia.
0: Invece
1: vedi,
0: sono più romantici di tanti
1: che
0: uomini.
1: Che carini.
0: Poi ci sono dei vermi particolari che si sfidano a duello con il membro.
1: Col membro...
0: Sì, con il pene.
1: Cioè tipo a spade.
0: Esatto.
1: Ma veramente.
0: Allora, questi vermi
1: ti sfido a singolar penone invece di tezzone.
0: Allora, sì. Aspetta. Cioè è importante dire che sono ermafroditi. Quindi quando si incontrano combattono per decidere chi feconderà l'altro.
1: Quindi dai, ti fecondo io. No, io.
0: E niente, chi viene punto per primo diventa la femmina. E così, insomma, viene fatta poi questa pratica che chiamano penis fencing.
1: Ma che roba.
0: Penis fencing.
1: Ti immagini? No, dai, chi... combattono, no? Per chi feconda per primo e quindi perde chi è fecondo.
0: Beh, chi viene fecondato, sì.
1: Cioè, e capito? Fecondo, primo e fecondo.
0: Ah, ma vaffanculo.
1: Sì,
0: vabbè.
1: Esattamente.
0: Allora, la femmina di Bradipo, per esempio, urla per trovare marito.
1: Ti immagini.
0: Quando è pronta ad accoppiarsi, si siede sul ramo e urla a squarciagola finché non arriva un maschio. Un tipo di energia che vorremmo avere.
1: Ma
0: tipo,
1: tu immagina... Teresa! Ti immagini la femmina di Bradipo che poi urla lentamente, no?
0: Certo. Però la femmina di Bradipo, cioè, non è, è lei Teresa.
1: Certo. E tu hai, che so, un Bradipo che sta bevendo un caffè a colazione e dice: ma ha chiamato per fare sesso.
0: Ora che arriva.
2: Kalima, Radio Kalima.

0: È venerdì 5 giugno 2026, la Chiesa ricorda San Bonifacio, la Luna è gibbosa calante. Il proverbio che abbiamo scelto per oggi è: non fare il male che è peccato, non fare il bene che è sprecato. E si celebra la Giornata Mondiale dell'Ambiente. Siamo ai fatti del giorno nella storia con il sito accaddeoggi.it. Nel 1224, su decreto imperiale di Federico II di Svevia, veniva fondata l'Università di Napoli, il primo ateneo laico nel continente europeo. Nel 1849 la Danimarca diventava monarchia costituzionale con un parlamento bicamerale, chiudendo 189 anni di assolutismo. Nel 1914, al secondo giorno di processo, il Tribunale di Firenze condannava Vincenzo Perugia per il furto della Gioconda. La pena era di 380 giorni di carcere. E nel 1962, con in copertina la data del 15 agosto, entrava in commercio oggi Amazing Fantasy, con cui debuttava Spider-Man, il supereroe ideato da Stan Lee. Nel 1977 si festeggiava la nascita della Repubblica Italiana, spostata alla prima domenica del mese a causa della crisi economica. Nel 1984 si brevettava il tappo di sicurezza per medicinali, considerato a prova di bambino per le particolari manovre di apertura. Nel 1991 a Oslo, dopo molti rinvii, il leader sovietico Mikhail Gorbaciov teneva il discorso di accettazione del premio Nobel per la pace. Nel 1999 il ciclista Marco Pantani veniva fermato a Madonna di Campiglio per elevato livello di ematocrito. La sospensione di 15 giorni di fatto lo escludeva dal Giro d'Italia, mentre era primo in classifica. Nel 2004 moriva 93enne a Los Angeles l'attore ed ex presidente statunitense Ronald Reagan. E nel 2007 l'Austria approvava l'abbassamento d'età minima per il voto a 16 anni. Il provvedimento avrebbe portato alle urne 180.000 ragazzi in più. Sono nati il 5 giugno. Nel 1646 Elena Lucrezia Cornaro, la prima donna al mondo ad avere conseguito una laurea. Nel 1898 il poeta Federico García Lorca e lo stilista Salvatore Ferragamo. Nel 1943 il regista e autore TV Michele Guardì. Nel 1944 il filosofo e due volte sindaco di Venezia Massimo Cacciari. Nascevano oggi anche l'attrice Stefania Sandrelli, nel 1946, quindi oggi ottantenne, lo scrittore Ken Follett, nel 1949, il cantante e autore Enrico Ruggeri, nel 1957, la cantante Marina Rei, nel 1969, e le attrici Caterina Guzzanti, nel 1976, quindi oggi cinquantenne, e Giorgia Wurt, nata in questo giorno nel 1979. Ultima segnalazione per il 5 giugno 2026. Tutti gli altri fatti accaduti oggi nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Calima. La radio en Canarias.
2: Los nuevos datos de audiencia hablan claro. En mayo de 2026, Radio Calima entra en el corazón de 247.500 personas en todo el archipiélago, con más de 106.250 oyentes fieles. Un crecimiento récord del 14,26% en solo un año. Fuente: audiencia.org. Gracias a todos ustedes por este indiscutible éxito. Radio Calima, cada vez más, su radio en Canarias.
3: 629-553. Contesta Radio Calima.
1: Conecta con la música que más te gusta.
4: Rebobinas el tiempo.

0: mondo animale, le curiosità sexy, la maggior parte delle volte dal mondo animale, sono sempre appunto molto curiose, se no non si chiamavano curiosità. Sei
1: beh,
0: d'accordo?
1: questa è molto divertente, queste qua.
0: Questa del Bradipo?
1: Eh sì.
0: Ah, no, in generale.
1: No, tutte quante. Sì, dai, sì. Quelle che si sfidano a colpi di pene, dai.
0: A me è piaciuta molto i topolini che fanno le serenate con gli ultrasuoni. Bello, non me lo aspettavo. Va bene, ma ciancio le bande, andiamo ai messaggi. Vediamo un po' cosa ne pensano i nostri amici del comedy di questa nuova rubrica. Per esempio, ci scrive Andrea che dice: nel mondo animale la riproduzione è molto più strana di quanto pensiamo. Ci sono specie in cui si cambia sesso a seconda del gruppo e altre in cui è il maschio a portare avanti la gravidanza. La natura non segue mai uno schema fisso.
1: Vedi che
0: sì,
1: bello,
0: mi
1: però
0: verrebbe da dire che poi dopo invece nel mondo umano ci facciamo tanti problemi, tante come dire, ci incaselliamo.
1: Perché noi abbiamo il ragionamento, il cervello, l'intelligenza
0: dovremmo
1: che ci dovrebbe. Sì, infatti, dovrebbe aiutarci, invece, vedi, gli animali mettono la serenata, urlano.
0: Tutto è già in natura. Poi ci sono casi ancora più estremi: strategie sociali nei delfini, comportamenti assurdi in alcuni insetti e dinamiche di gruppo super complesse. Altro che istinto semplice, qui è tutto molto più evoluto di quello che sembra. Giulia. Oh, ma abbiamo degli ascoltatori preparati,
1: amanti di super quark, veramente.
0: Io mi aspettavo messaggi,
1: ragazzi,
0: stupidi, tipo.
1: Sì, pinguino.
2: Ma io fate come vedi,
1: sai che qual è l'animale che è fedele? Ah, c'è un animale che gode come gli esseri umani, credo sia il maiale o il delfino.
0: Ah, non lo
1: che
0: so.
1: Che fa sesso per piacere. Uno di questi due animali.
0: Non lo so.
1: Fa sesso per piacere.
0: Penso
1: quindi
0: il maiale.
1: Non solo per riprodursi.
0: Penso il maiale.
1: Uno pensa
0: per
1: il maiale,
0: Tomasia.
1: Potrebbe essere il delfino.
0: No, tu
1: o
0: invece
1: entrambi.
0: Mi hai raccontato l'altra volta, non mi ricordo perché, che il tu me l'hai raccontato.
1: Il pinguino.
0: Il pinguino.
1: Allora il pinguino corteggia la pinguina e per conquistarla fa un pegno d'amore, un regalo.
0: Sì?
1: Ed è un sasso tondo. Quando un pinguino regala un sasso tondo, vuol dire che ti ha scelto e sono fedeli per tutta la vita. Quando muore il partner o la partner, non vanno con altri. Lo
0: sono
1: piangono.
0: Più di noi,
1: sono
0: pinguini.
1: Il pinguino è monogamo.
0: Che bello.
3: Radio Calima.
4: Al ristorante Las Cumbres Maison del Cordero, dal 1982, offriamo il meglio della cucina tipica spagnola. Disponiamo di una cantina climatizzata con i migliori vini. Tra i nostri piatti, l'agnello è il protagonista assoluto. Costolette, agnello arrosto. Un ristorante di grande tradizione, dove troverete anche ottimo jamón pata negra e deliziosi salumi andalusi. Siamo aperti dal lunedì al sabato, dall'1 alle 4 del pomeriggio e dalle 7 a mezzanotte. Ristorante Las Cumbres Maison del Cordero. Siamo in Avenida de Tirajana 11. A Playa del Inglés.
5: Esta es la señal que llega del cielo. Nortevisión Satélite. Una ventana que se abre al mundo desde Canarias, llevando lo que acontece en el archipiélago a los hogares de Europa y Norte de África a través del satélite Hispasat. Más variedad, más contenidos, más información. Simplemente necesitas una pequeña antena parabólica y un receptor para acceder a esta nueva opción. Nortevisión Satélite, llegando más lejos.
6: ¿Quieres darle vida a tu hogar y transformar tu jardín? En Viveros Caniflor llevamos más de 30 años cultivando tus sueños. Encuentra la mayor variedad en plantas, macetas de todos los estilos y decoración exclusiva para crear espacios únicos. Además, ofrecemos servicio de jardinería profesional, tierra y sustratos de la mejor calidad. Te esperamos en la subida al Salobre por el Tablero. Nuestro horario es de lunes a viernes de 9 a 5 y sábados de 9 a 1. Viveros Caniflor, pasión por el verde. Llámanos al 928-140175.
7: Mira que tenemos palabras que nos identifican. Nuestra manera de decir las cosas.
8: Pero ninguna tanto como ustedes.
7: Ustedes, no vosotros. El ustedes marca la línea de quiénes somos.
9: Ustedes.
7: Lo usamos por respeto, pero también por identidad y memoria. Y si lo perdemos, no perdemos una simple palabra. Si lo perdemos, renunciamos a nuestra isla. Una isla que es la nuestra, que es la de ustedes.
10: La isla de mi vida, Cabildo de Gran Canaria.
11: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
12: Ehi,
2: Ehi, ma lo sai che Gaia Veterinario Se Serena, la loro dottoressa italiana, sono ormai da 5 anni il punto di riferimento per gli italiani e i loro amici a quattro zampe? Si occupano di qualsiasi necessità abbia il tuo cane, gatto o animale esotico. Controllo, vaccini, analisi, chirurgia, medicina generale e specialistica. Passa a trovarli nella loro nuova sede a Vesindario, in Calle Begnesmen 69, e visita il sito gaiaveterinarios.com o le loro pagine social per conoscere tutte le novità. Gaia Veterinarios, il vostro fedele amico, è sempre in forma.

0: E dopo le curiosità sexy dal mondo animale, andiamo tra poco alla nostra rubrica di chiusura, hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. A Roma we say
1: Kalima.

0: en Canarias.
1: Es la hora 8:31 minutos.
2: Sono le 8:31 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione. Il presidente ucraino Zelensky scrive una lettera a Putin per chiudere la guerra proponendo un incontro, parole che suonano come una prova di disgelo vista anche l'apertura del presidente russo. Plaudere Donald Trump sarebbe bellissimo se si incontrassero, ha detto. In Medio Oriente scontri tra l'IDF e la milizia sciita libanese nonostante il cessate il fuoco negoziato durante un nuovo ciclo di dialoghi tra lo Stato ebraico e il Libano. Il leader di Hezbollah Naim Qassem critica i negoziati definendoli umilianti. No della Lega al voucher energia da 100 euro per le famiglie in difficoltà. Il nodo sarebbe quello della platea destinataria del contributo. Per ora dunque si va avanti col taglio delle accise. La strage dei braccianti, il GIP del tribunale di Castrovillari ha convalidato il fermo di due 31enni pakistani accusati di omicidio plurimo e pluriaggravato. Le vittime saranno lamentate di dover vivere in 10 in una stanza. Questo sarebbe il movente della strage. Sara Errani e Andrea Vavassori confermano il titolo a Parigi nel doppio misto di tennis. Esce intanto l'attesa per la storica semifinale di stasera tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Sarà il secondo derby di semifinale negli ultimi 20 anni a Roland Garros. L'unico precedente è stato il match giocato dagli spagnoli Rafa Nadal e David Ferrer nel 2012, match vinto dal mallorchino. È tutto, a più tardi.

0: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che vi accompagnano verso il fine settimana. Ariete, la vostra energia sarà contagiosa oggi, in grado di trasformare un'idea semplice in qualcosa di straordinario. In amore farete bene a gestire la vostra impulsività e cercare un dialogo sincero. Toro, sarete chiamati a conservare la vostra stabilità e a godervi tranquillità e comfort. In ambito lavorativo la vostra pazienza oggi frutterà risultati concreti. Gemelli, le occasioni di dialogo non mancheranno in questa giornata, permettendovi di esprimere le vostre idee con chiarezza e fermezza. Amore e amicizie fioriranno, arricchite dal vostro spirito curioso. Cancro, un giorno per rinforzare i legami con i vostri cari, favorendo la serenità domestica. Il lavoro potrebbe richiedere un po' più di attenzione da parte vostra per evitare incomprensioni. Leone, la fiducia in voi sarà la chiave del vostro successo. In amore evitate di essere troppo dominanti e cercate invece una condivisione più equa delle decisioni. Vergine, la vostra capacità di pianificare e di portare ordine sarà evidente e premiata oggi. In amore la vostra attenzione ai dettagli farà la differenza, mentre nel lavoro non sottovalutate il valore delle collaborazioni. Bilancia, giornata ideale per riflettere su decisioni importanti. Prendetevi il tempo per analizzare le opzioni con cura. La vostra capacità di trovare un compromesso vi guiderà bene. Scorpione, vi troverete di fronte oggi a situazioni che richiedono un cambiamento. Affidatevi alla vostra intuizione. In amore un mistero potrebbe aprire la porta del vostro cuore a nuove scoperte e incontri. Sagittario, la vostra sete di avventura vi condurrà verso nuove esperienze. In amore non abbiate timore di esprimere ciò che desiderate e di intraprendere strade inusuali. Capricorno, le vostre ambizioni professionali troveranno finalmente un terreno fertile e allora coltivatele con passione e impegno. In amore dovrete affrontare questioni rimaste in sospeso. Fatelo con gentilezza e apertura. Acquario, in un giorno pieno di sfide, il vostro spirito innovatore vi dirà di muovervi tra diverse possibilità. In amore, cercate armonia per evitare fraintendimenti. Pesci, la vostra natura sensibile vi permetterà di capire le emozioni nascoste degli altri. Nel lavoro la vostra capacità di adattamento sarà preziosa. In amore, l'arte e la musica porteranno nuovo vigore alla relazione. Oggi vi saluto con le parole di Albert Einstein. Ci sono due modi per vivere la vita. Uno è pensare che niente sia un miracolo. L'altro è pensare che ogni cosa sia un miracolo. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las America 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
3: Radio Calima, la radio in Canarias.
1: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
4: Novecentosettanta.

0: mondo del web, andiamo subito agli inglesismi, o meglio, a Roma we say. Cioè, sì, io ti dirò, diciamo,
1: beh, io posso farlo. Beh, certo, io posso farlo.
0: Tu sì,
1: da
0: tu
1: romano.
0: Sì. Questo è proprio il tuo punto forte, sia sì, per la lingua che per il romano.
1: Vai.
0: Perché, insomma, conosci anche bene l'inglese.
1: Vediamo.
0: Allora, se io ti dico here we go again.
1: Aridaglie.
0: Bravo!
1: Beh, vai!
0: No way.
1: Non ci pensare.
0: Ciaone.
1: Ciaone.
0: Sì. Hell yeah. Hell yeah.
1: Daglie.
0: Oppure?
1: Aridaglie. Oppure a voglia,
0: a voglia, bravo,
1: voglia,
0: bravo,
1: vero,
0: bravo.
1: Vero, vero, vero.
0: Poi randomly,
1: A cazzo de cane.
0: Beh, le sai tutte.
1: Beh, ma da romano, dai, poi, le uso tutte, poi tra l'altro.
0: That was perfect timing. Quando una cosa è perfetta,
1: cascare a fagiolo, a fagiolo.
0: Do you need anything else from me?
1: Ti serve qualcosa? Che vuoi? Tipo, una cosa
0: tipo sì, è una fetta de.
1: Pure una fetta de culo.
0: Esatto. Wow.
1: Ammazza.
0: Oppure
1: Megoglioni,
0: bravo.
1: Che, lo sai questa cosa?
0: Megoglioni e sti cazzi.
1: Sì, esatto, sì. A Roma quando voi dite nel resto d'Italia, tipo sti cazzi.
0: A Milano soprattutto.
1: Esatto, a Roma è Megoglioni.
0: Esatto, è
1: così proprio detto. Esatto, esatto.
0: Ma a me è capitato all'inizio che avevo a che fare con i romani di dire sti cazzi.
1: E loro
0: si offendevano, come
1: certo,
0: vabbè, manco a fa così, mi
1: sì,
0: dicevano.
1: A me è successo con una mia amica pugliese, io le ho raccontato tutta una storia, lei mi fa sti cazzi,
0: meno.
1: Non te la racconto, lei invece voleva dire meraviglia, voleva.
0: Senti, quando uno ti dice see you later o see you,
1: se becchiamo dopo,
0: se becchiamo, bravo,
1: se becchiamo.
0: Oh, vi giuro che non sta leggendo i miei appunti.
1: No, giuro veramente.
0: Poi now,
1: mo,
0: bravo, incredibile. You are overreacting. L'ho appena detto prima.
1: Ti stai scaldando.
0: Karmate. Anche meno,
1: zio.
0: We are screwed. Come si legge questo?
1: We are screwed.
0: Ah, screwed.
1: We are screwed significa siamo fottuti, quindi so cazzi, a me.
0: Mo so cazzi. Poi, how frustrating.
1: How frustrating. Ah, me l'ha fatto leggere questo, sono sincero. Che sola. No, non ci sei arrivato.
0: Che sola che sei,
1: sì,
0: che dici
1: sola,
0: che
1: how frustrating you are.
0: Poi, I really don't care about you.
1: Non me ne frega anche.
0: Oppure chi?
1: Oppure mastica, ma chi te sen.
0: Esatto.
1: Tutti comunque hai visto tutto Azione Cattolica Italiana.
0: Poi, let's
1: proprio
0: go,
1: romano.
0: Let's go.
1: Namo.
0: E andiamo.
1: E andiamo.
0: You make me laugh.
1: Mi fai tagliare.
0: Oh, le sa tutte, raga, mi sento male. Close the door.
1: Chiudi la porta, che sta Marco Losseo.
0: Bravo. Ops. Oppure come per dire
1: mannaggia, tipo
0: okay,
1: è calla.
0: Oh, ma non finiscono più. Poi abbiamo hello, hi, pay attention, what the hell, ogni cosa.
1: Ciao, che
0: no.
1: Au
0: lo sai, ogni cosa,
1: perché au è universale.
0: Sì. I don't care.
1: Non me ne frega sti cazzi.
0: Esatto. I won't apologize.
1: Oddio. I want, nel senso non mi scuserò. I want apologize.
0: Sì, sì.
1: Tipo quando ce l'ho.
0: Esatto. Ma ce n'è
1: a chi tocca il sengrugna.
0: Allora abbiamo get it together. Arrivigliate. Someone broke a glass. Cocci.
1: Quanto è bello.
0: That's oddio,
1: fa vedere l'inglese. That's astonishing. Vedi.
0: E che vuol dire astonishing?
1: Strabiliante. Wow, tipo quella cosa che ti fa dire wow.
0: Non lo sapevo. Poi it's time to go.
1: Namo.
0: Si è fatta una certa. Questa è bella. Concludiamo
1: sì,
0: con
1: vai,
0: questa.
1: Vai.
0: You honked for no reason.
1: Mo che ha suonato canta.
0: Bravo!
1: E andiamo.
0: Bravo.
2: Kalima. Radio Kalima.

0: Hai necessità di un commercialista? Di un avvocato? Italia Canarias Consulting è uno studio professionale che da 20 anni assiste gli italiani che vivono alle Canarie. Tutti i servizi di contabilità, fiscalità, buste paga, consulenza legale civile, penale e per tutte le pratiche societarie. Inoltre, possiamo seguirti anche nel settore immobiliare. Due uffici a Gran Canaria per esserti sempre vicini, alla Spalmas in Calle Triana 66 e alla Torre 1 del Mercurio a Maspalomas. Chiama il 928-370075. Italia Canarias Consulting. Lavoriamo in squadra per raggiungere sempre i tuoi obiettivi.
1: Uffa, ho finito il prosciutto italiano. Vado un attimo in salumeria a comprarlo.
2: Cara, non siamo in Italia, siamo alle Canarie.
1: Certo! A Vesindario, in Calle Taburiente 54, c'è Nannina Gastronomia Italiana. È come il classico negozio di alimentari italiano sotto casa, con tutti i migliori prodotti di salumi, formaggi e prodotti freschi, pasta, prodotti da forno, tutto italiano. Dove trovi qualità, cortesia e soprattutto convenienza. Fanno consegna a domicilio in tutta Gran Canaria.
3: Nannina Gastronomia Italiana, 928-05-7203, anche WhatsApp.
4: ¿Te apetece una pizza de verdad? De esas napolitanas, suaves, fragantes y con el auténtico sabor de Italia. Ven a Pomodoro e Mozzarella, la pizzería que ha traído la verdadera pizza napolitana a Gran Canaria. Estamos en el sur, en el tablero de Maspalomas, Avenida de las Américas 11 y también en Las Palmas, en la calle Triana 6. En Maspalomas llama al 828-1261-70 y te la llevamos caliente hasta casa. En Las Palmas reserva al 602-55-22-14 o pide tu pizza con Uber Eats o Just Eat. Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che conquista Gran Canaria.
5: Scarica l'app di Radio Calima sullo store del tuo smartphone e ascoltaci online.

0: il nostro Alo ha dato veramente il meglio di sé. Penso che questa specifica puntata la proporrò per il best of il Comedy Radio Show.
1: Anche che lo sai, te me ne è venuta in mente un'altra, tipo State. Oppure stay there.
0: Stacce. No.
1: O stay with it.
0: Sì.
1: Stay with it, stacce.
0: Stacce, sì. Alo, in questo è molto bravo. Stacce.
1: Dai, il romano
0: stacce.
1: È bello. Lo sai che hanno fatto, forse una o due settimane fa, la classifica dei dialetti più sexy?
0: Sì.
1: Ed è allora al terzo posto il toscano, dialetti italiani. Terzo posto il toscano, secondo posto il siciliano, primo posto il napoletano.
0: E ma
1: allora,
0: io non sono d'accordo.
1: Tanti, no, ma sui social hanno stilato questo sondaggio, non mi ricordo chi. Hanno detto, sono insorti, hanno detto: oh, il romano dov'è? Ma non i romani, altre regioni,
0: certo.
1: Dicevano.
0: Vabbè,
1: il romano
0: lo
1: non
0: dici
1: c'è.
0: A me che insomma per amore sono finita a Roma tanti anni e io, cioè, c'è stato un periodo della mia vita che se non eri romano io non ti parlavo, cioè
1: però
0: non,
1: tu
0: non
1: ogni
0: eri
1: tanto,
0: degno di rivolgermi
1: però
0: parola.
1: Ogni tanto te ne esci con qualcosa di romano.
0: Sì, ogni tanto sì, dai, c'è sta, dai. C'è sta. Bene, allora che famo? Torniamo domani.
1: Torniamo domani.
0: Attenzione.
1: C'è il meglio del meglio.
0: Il meglio del meglio del Comedy Radio Show con Alessandro Bisogni
1: e con Alessandra Bellotti
0: e Aridaglie al Comedy Radio Show. Ciao a tutti.
1: Andiamo, dai.
2: Radio Calima. Somos la radio de tus artistas.

0: Bentrovati, buon venerdì 5 giugno con il GR delle buone notizie. Per decenni il dibattito sulle mamme lavoratrici si è sempre concentrato sul senso di colpa delle donne per i troppi impegni a discapito dei figli. Una nuova ricerca pubblicata sulla rivista scientifica Science offre una risposta che va oltre stereotipi e pregiudizi e si basa su solide evidenze empiriche. Nella maggior parte dei casi il lavoro delle madri non produce effetti negativi significativi sullo sviluppo dei figli. Si tratta di una delle più ampie revisioni della letteratura scientifica mai condotte sul tema. La scena si ripete ogni giorno in milioni di case. Un bambino cerca lo sguardo di un genitore mentre quest'ultimo scorre notifiche, risponde a messaggi o controlla l'ennesimo aggiornamento sullo smartphone. È un gesto ormai automatico, quasi invisibile. Eppure, secondo la Svezia, potrebbe avere conseguenze molto più profonde di quanto immaginiamo. L'Agenzia svedese per la salute pubblica ha deciso quindi di lanciare un messaggio chiaro alle famiglie: mettere via il cellulare quando si trascorre del tempo con i propri figli. Non un semplice invito alla moderazione, ma una vera e propria raccomandazione ufficiale supportata da studi. La gente emozionata, Kate Middleton ha preso parte a Londra al ricevimento in onore del Cancer Research UK, la più grande organizzazione indipendente al mondo per la ricerca sul cancro. Per l'evento, che si è tenuto al St. James Palace, ha indossato un abito di lunghezza midi di ispirazione romantica dal collo a rivers e un insolito color rosso. A colpire nel segno è stato anche l'amato motivo a pois, costituito per questa occasione da cuoricini bianchi. Dopo giorni di indiscrezioni e fotografie rubate, è stata Dua Lipa a mettere fine a ogni dubbio. La popstar britannica ha condiviso sui suoi profili social le prime immagini ufficiali del matrimonio con Callum Turner, celebrato a Londra. Nel suo lungo messaggio, dichiarazione romantica, nella didascalia compare soltanto la data delle nozze. Tanto è bastato per mandare visibilio ai milioni di fan che da mesi seguivano l'evoluzione della storia d'amore tra la cantante e l'attore britannico. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Calima, la radio in Canarias.
2: I nuovi dati di ascolto parlano chiaro. A maggio 2026, Radio Calima entra nel cuore di 247.500 persone in tutto l'arcipelago, con oltre 106.250 ascoltatori fedeli. Una crescita record del 14,26% in un solo anno. Fonte audiencia.org. Grazie a tutti voi per questo indiscutibile successo. Radio Calima, sempre

0: en Canarias.
1: Es la hora 9:30 minutos.
2: Son las 9:30 minutos.
3: Buongiorno dalla redazione. Continua la guerra tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran. Il conflitto si è allargato anche sul territorio libanese. Washington e Teheran hanno concordato un cessate il fuoco, ma nonostante ciò proseguono i raid incrociati e la tensione resta alta. Hezbollah ha respinto l'ultimo accordo di cessate il fuoco tra Tel Aviv e il governo libanese e ha chiesto il ritiro totale di Israele. Il presidente ucraino Zelensky apre la fine della guerra scrivendo una lettera a Putin. Il leader del Cremlino apre l'incontro e Trump applaude. Sarebbe bellissimo se si incontrassero, ha detto. Intanto un attacco con droni russi ha colpito stamattina un'azienda del settore alimentare nel distretto di Brovary, nella regione di Kiev. 3 persone sono rimaste uccise. La strage di Clan Montana. Sono previsti oggi gli interrogatori di Jacques e Jessica Moretti nell'ambito dell'inchiesta sull'incendio nella notte di Capodanno al barco Stellation, che ha causato 41 morti e 115 feriti. L'udienza della coppia proprietaria del locale si svolgerà in forma di confronto e avrà luogo la presenza degli avvocati delle parti. L'attore americano James Handy, noto per le sue apparizioni in film come Top Gun, Maverick, Jumanji e Logan, è morto a 81 anni dopo essere stato accoltellato nella sua abitazione a Los Angeles. Per l'omicidio è stato arrestato il 44enne figlio della compagna dell'attore. Lo sport via il weekend del Balaton Park dalle 10:45, MotoGP in pista per le prime prove libere. Iker Lecuona correrà in Gresini al posto dell'infortunato Alex Marquez. Carl Crutchlow confermato in LCR in sostituzione di Johan Zarco. Alle 15 la giornata si chiude con le pre-qualifiche. È tutto, a più tardi.

0: Vuoi unire l'alta cucina al divertimento? Al ristorante del Gran Casinò Costa Meloneras è possibile. Cena dalle 19 alle 2 e mezza di notte e poi ti puoi divertire fino alle 5. Un'esperienza gastronomica esclusiva dove la tradizione canaria incontra lo stile contemporaneo. Ci trovi a Meloneras, nel sud di Gran Canaria, a Coralejo a Fuerteventura e a Puerto del Carmen a Lanzarote. Sfoglia il menù e prenota su grancasinocostameloneras.com. Si raccomanda l'uso responsabile del gioco. L'uso improprio può portare alla dipendenza. La pratica del gioco d'azzardo è vietata ai minori.
1: Il caffè buono a Gran Canaria c'è Giuseppe Caffès, vendita multimarca di caffè italiano, Kimbo, Gimoca, Passalacqua, Borbone, Cellini, Baranini, Lamborghini. Giuseppe Caffès è anche macchinari e forni per ristoranti, pizzerie e bar, macchine da caffè a cialde compostabili per casa e ufficio. Importiamo i migliori caffè italiani e prodotti per la caffetteria. Segna questo numero 639 530 250 639 530 250. Giuseppe Caffès, il caffè italiano a Gran Canaria.
2: If you are enjoying a few days of vacation on the island of Gran Canaria, Bar Playa El Boya in the Bay of El Pajar, next to the cement factory, invites you to enjoy its specialties. Paella, fresh fish from the Arguineguín area, salpicones, baby octopus, cuttlefish, and gofio escaldado. Closed Wednesdays and Thursdays. Bar Playa El Boya in El Pajar, your bar for over 70 years.
3: Carica l'app di Radio Calima sullo store del tuo smartphone e ascoltaci online.

0: Buongiorno da Marcello Salis. Forte aumento del mercato immobiliare nell'arcipelago, dove il prezzo delle case, sia nuove che usate, ha registrato una crescita record di quasi il 20% nell'ultimo mese, posizionando le isole al vertice dei rincari a livello nazionale. Nuova mobilitazione in vista per la sanità delle isole a causa dello sciopero generale proclamato dai sindacati dei medici e dalle associazioni professionali contro il servizio sanitario delle Canarie per chiedere un intervento diretto di mediazione politica. Il presidente regionale Fernando Clavijo donerà al pontefice uno studio storico approfondito che attesta le antiche origini della famiglia papale nell'isola di La Palma, risalenti ai secoli XVI e XVII. Nel sud di Gran Canaria iniziano oggi ufficialmente i festeggiamenti patronali nel comune di San Bartolomé de Tirana, con la lettura del discorso inaugurale che apre un ricco fine settimana, caratterizzato da sfilate tradizionali ed eventi musicali popolari. La fortuna bacia la cittadina di San Cristóbal de la Laguna, a Tenerife, dove un fortunato giocatore ha vinto oltre 1 milione di euro, indovinando la combinazione esatta nell'ultimo sorteggio del gioco della Primitiva. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima. La radio en Canarias.
2: Los nuevos datos de audiencia hablan claro. En mayo de 2026, Radio Calima entra en el corazón de 247.500 personas en todo el archipiélago, con más de 106.250 oyentes fieles. Un crecimiento récord del 14,26% en solo un año. Fuente: audiencia.org. Gracias a todos ustedes por este indiscutible éxito. Radio Calima, cada vez más, su radio en Canarias.

0: Italia.
1: Cari amici, comincia un nuovo appuntamento di Verdi, Bianchi e Rossi su Radio Calima, la radio italiana in Canarias. Oggi è venerdì 5 di giugno e siamo arrivati al primo weekend, al primo fine settimana di questo sesto mese del 2026. Non so voi, ma a me sembra soltanto praticamente l'altro ieri che parlavamo di Capodanno, Anno Nuovo e Natale, invece guardateci, siamo già a giugno. Io sono Francesca Romana Macri e questa è l'ora interamente dedicata all'Italia, al nostro bel paese, e oggi si va al cinema, cari amici, perché parleremo di un film che ha molto a che vedere con l'Italia, praticamente è interamente ambientato a Venezia. Ma non solo, poi si va in tavola perché parleremo delle melanzane alla parmigiana o alla parmigiana di melanzana. Questo è il dubbio amletico di oggi, vedremo insieme qual è la denominazione corretta. E poi, come sempre, l'agenda, i compleanni e il proverbio del giorno, solo qui a Verdi, Bianchi e Rossi. Si parte!

0: quasi in chiusura di questa prima settimana del sesto mese del 2026, 5 di giugno. Sono Francesca Romana e queste Verdi, Bianchi e Rossi. Ben ritrovati, cari amici. Le temperature per fortuna si sono alzate, quindi noi faremo lo stesso qui a Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao al nostro Fausto.
1: Ciao Fra.
0: E cominciamo come sempre con l'agenda, quindi le date che hanno segnato la storia di questo 5 giugno nella storia d'Italia.
1: Bene, nel 1224 Federico II di Svevia fonda l'Università di Napoli, che ancora oggi porta ovviamente il suo nome e viene considerata la prima università laica in Europa di tipo statale.
0: Stiamo parlando appunto della Federico II.
1: Esatto, mentre nel 1968 inizia la fase finale degli europei di calcio in Italia, che vedrà vincere la nostra nazionale. Guarda un po', a volte vincevamo pure.
0: Abbiamo questi ricordi.
1: Mentre nel 2010 un'azzurra, la tennista Francesca Schiavone, vince il torneo degli Open di Francia, il Roland Garros, ed è la prima italiana a riuscirci.
0: Passiamo invece ai compleanni. Chi spegne le candeline oggi?
1: Oggi spegne le candeline Michele Guardì, autore e regista televisivo, Massimo Cacciari, filosofo e politico, Stefania Sandrelli, ne fa 80, la Stefania Sandrelli. Poi Enrico Ruggeri, cantautore, e Caterina Guzzanti, la più piccola dei tre fratelli,
0: che comunque anche lei insomma ha seguito un po' le orme del fratello. Passiamo invece adesso agli onomastici, perché è importante anche ricordare quali sono i santi di oggi.
1: Oggi è San Bonifacio, vescovo e martire, mentre il proverbio del giorno è di giugno levati il cuticugno. Il cuticugno praticamente sarebbe un antico indumento di lana o pelliccia usato come sottogiacca in vista del caldo estivo.
0: Beh, direi che è arrivato proprio il caso di toglierlo, questo cuticugno. Radio Calima.

0: Arrivano i messaggi del venerdì di Verdi Bianchi e Rossi, quasi ad un passo dal weekend e dal fine settimana. Saluto ancora Fausto che è qui con noi. Ciao Fausto.
1: Ciao Fra.
0: E saluto anche chi ci ha scritto.
1: Oggi ci hanno scritto tra i tanti Federico e Laura, che salutiamo e ringraziamo per averci scritto.
0: Ciao Laura, ciao Federico.
1: Federico ci dice che ha studiato all'Università di Napoli e ogni volta che diceva il suo nome gli faceva una battuta. Ah, ma allora è tua, l'hai fondata tu. Lui ci dice: immaginate 5 anni così, un vero incubo.
0: Allora sei tu quel secondo Federico a cui punto. Vabbè, chiudiamo così, fatto una battuta.
1: Mentre Laura ricorda ancora con emozione le lacrime di Francesca Schiavone quando mise a segno il punto della vittoria e ci dice che felicità per lei e per tutto lo sport italiano.
0: Vero, non ricordo, però magari si può recuperare questa scena con un video, con qualcosa.
1: Sicuramente c'è su YouTube, ma anche credo sulla pagina della Federazione Italiana Tennis.
2: Oh,

0: parentesi con l'agenda di questo venerdì, cari amici, e si va al cinema perché l'Italia è ed è plurimamente presente nei grandi colossal, nei film, serie televisive sia italiane che esteri. Oggi vogliamo parlarvi di una pellicola che è stata interamente girata a Venezia con alcuni dei volti più famosi dello showbiz, come si suol dire, e di Hollywood. Tra Johnny Depp e Angelina Jolie oggi parleremo di The Tourist. Restate con noi a Verdi, Bianchi e Rossi. Si va a Venezia.
1: Verdi, Bianchi e Rossi, tutti i colori dell'Italia.
2: Vieni a trovarci al ristorante Barbacoa per un pranzo o una cena con la fantastica vista sul mare della nostra terrazza in cima alla collina di Puerto Rico. Al ristorante Barbacoa trovi un ampio menù di pasta, pizza, carne e pesce per tutti i gusti. Porta i bambini con te. Potranno giocare liberamente nella nostra area giochi gratuita. Barbacoa Show Bar and Restaurant, in cima alla collina di Puerto Rico, nel centro commerciale Europa. Aperto dalle ore 9 per le colazioni e dalle 18 in poi è attivo il servizio di asporto. Chiama il 928 5604 18.
3: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
4: Uffa, ho finito il prosciutto italiano. Vado un attimo in salumeria a comprarlo.
5: Cara, non siamo in Italia, siamo alle Canarie.
4: Certo! A Vesindario, in calle Taburiente 54, c'è Nannina Gastronomia Italiana. È come il classico negozio di alimentari italiano sotto casa, con tutti i migliori prodotti di salumi, formaggi e prodotti freschi, pasta, prodotti da forno, tutto italiano. Dove trovi qualità, cortesia e soprattutto convenienza. Fanno consegna a domicilio in tutta Gran Canaria.
6: Nannina Gastronomia Italiana, 928 05 7203, anche WhatsApp.
7: ¿Te apetece una pizza de verdad? De esas napolitanas, suaves, fragantes y con el auténtico sabor de Italia. Ven a Pomodoro e Mozzarella, la pizzería que ha traído la verdadera pizza napolitana a Gran Canaria. Estamos en el sur, en el tablero de Maspalomas, Avenida de las Américas 11 y también en Las Palmas, en la calle Triana 6. En Maspalomas llama al 828 1261 70 y te la llevamos caliente hasta casa. En Las Palmas reserva al 602 55 22 14 o pide tu pizza con Uber Eats o Just Eat. Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che conquista Gran Canaria.
8: Vivi a Gran Canaria e hai la necessità di un avvocato che parli italiano?
9: Lo studio legale Fabio Mucci, con una esperienza in Gran Canaria di oltre 15 anni, è a disposizione di tutti gli italiani dell'isola che abbiano necessità di una consulenza sia nell'ambito civile che penale.
8: Lo studio legale Fabio Mucci garantisce la massima trasparenza e professionalità. Contratti e negozi giuridici, diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, donazioni e obbligazioni, contratti di locazione e sfratti, diritto internazionale pubblico e privato e naturalmente qualsiasi pratica legale.
9: Lo studio legale Fabio Mucci è alla Spalmas, in calle Padre José de Sosa 12, al secondo piano. Per informazioni chiama il numero 620 74 76 47.
8: Fabio Mucci, il tuo avvocato italiano a Gran Canaria.

0: Italia torna al cinema nel venerdì di Verdi, Bianchi e Rossi. Beh, ci torniamo insieme, anche perché il cinema è una grande istituzione artistica del nostro paese. Ci hanno ripreso in molte pellicole hollywoodiane e proprio questo il caso di oggi, perché assieme al nostro Fausto, che torna, ciao Fausto.
1: Ciao Fra.
0: Andiamo a Venezia, giusto, per parlare di una produzione hollywoodiana che ha tra i protagonisti niente poco di meno che Johnny Depp e Angelina Jolie.
2: Esatto, nel mese di dicembre del 2010 esce nelle sale cinematografiche The Tourist, con quelli che hai appena nominato tu, Johnny Depp e Angelina Jolie.
0: Insomma, due nomi così, tanto per.
2: Ma sì, due che passavano lì per caso, che inizia sia a Parigi, ma poi si trasferisce e si sviluppa a Venezia, dove tra Calli e Sestieri c'è questo avvincente film giallo, con anche delle tinte romantiche, niente per dire, tra i due protagonisti, e ci sono anche degli attori italiani come Christian De Sica, Rol Bova, Nino Frassica, Neri Marcorè, quindi una produzione italo-americana anche dal punto di vista attoriale.
0: Sì, anche perché stavo vedendo, soprattutto negli ultimi tempi, con la scoperta da parte degli Stati Uniti d'America di Sabrina Impacciatore, ma anche del grande Favino, si sta dando importanza ai nostri attori anche oltreoceano. Quindi questa, che diciamo che con The Tourist sono stati un po' pionieri in questo ambito, perché giustamente sono venuti a girare a casa nostra, non vogliamo mettere qualche attore italiano, visto che il film è praticamente tutto ambientato in Italia, eh?
2: Quindi è ovvio che sì, gli attori italiani specie hanno scelto quelli un po' forse più caratteristici, quelli che riuscivano a dare un'impronta più, uno sprint in più anche al film. E quindi abbiamo avuto l'onore di avere queste produzioni, che è un, tra l'altro questo è un film che ha fatto abbastanza incassi
0: al box office,
2: ma molti hanno scoperto o riscoperto la bellezza di Venezia.
3: Radio Calima.

0: en Canarias.
1: Es la hora 10:30 minutos.
2: Son las 10:30 minutos. Radio
3: Calima. Bentrovati dalla redazione. Il presidente ucraino Zelensky apre il dialogo con Putin per la fine della guerra, ma intanto un attacco con droni russi ha colpito stamattina un'azienda del settore alimentare nel distretto di Brovary, causando la morte di 4 persone. Tali russi sono stati segnalati anche nella notte tra giovedì e venerdì in diverse regioni dell'Ucraina, con altri 3 morti. Almeno 7 persone sono morte in attacchi israeliani notturni sulla città di Tiro, nel sud del Libano. Un attacco nei pressi dell'ospedale Jabal Amel ha provocato invece 4 morti e 7 feriti. Un altro attacco ha ucciso 3 persone e ne ha ferite altre 5, tra cui 2 bambini. Il delitto di Carlasco, per la prima volta parla Marco Poggi, il fratello di Chiara. Hanno rovinato l'immagine di mia sorella, detto a quarto grado. Mi sono sempre creato una bolla, dice Poggi nel video dell'anticipazione dell'intervista esclusiva dopo 19 anni di silenzio. Il PIL italiano è atteso in crescita dello 0,7% sia nel 2026 che nel 2027, dopo essere aumentato dello 0,5% nel 2025. E la stima dell'Istat è contenuta nelle prospettive per l'economia italiana. L'aumento del PIL nel biennio di previsione verrebbe sostenuto interamente dalla domanda interna al netto delle scorte. Palermo blindata per la festa di matrimonio tra la popstar Dua Lipa e l'attore Callum Turner. I due si sono sposati lo scorso 31 maggio a Londra, ma i festeggiamenti sono in programma appunto in Sicilia. Attesi i primi ospiti, tra cui Elton John, Charlie XCX e la stilista Donatella Versace. È tutto, a più tardi.

0: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che vi accompagnano verso il fine settimana. Ariete, la vostra energia sarà contagiosa oggi, in grado di trasformare un'idea semplice in qualcosa di straordinario. In amore farete bene a gestire la vostra impulsività e cercare un dialogo sincero. Toro, sarete chiamati a conservare la vostra stabilità e a godervi tranquillità e comfort. In ambito lavorativo la vostra pazienza oggi frutterà risultati concreti. Gemelli, le occasioni di dialogo non mancheranno in questa giornata, permettendovi di esprimere le vostre idee con chiarezza e fermezza. Amore e amicizie fioriranno, arricchite dal vostro spirito curioso. Cancro, un giorno per rinforzare i legami con i vostri cari, favorendo la serenità domestica. Il lavoro potrebbe richiedere un po' più di attenzione da parte vostra per evitare incomprensioni. Leone, la fiducia in voi sarà la chiave del vostro successo. In amore evitate di essere troppo dominanti e cercate invece una condivisione più equa delle decisioni. Vergine, la vostra capacità di pianificare e di portare ordine sarà evidente e premiata oggi. In amore la vostra attenzione ai dettagli farà la differenza, mentre nel lavoro non sottovalutate il valore delle collaborazioni. Bilancia, giornata ideale per riflettere su decisioni importanti. Prendetevi il tempo per analizzare le opzioni con cura. La vostra capacità di trovare un compromesso vi guiderà bene. Scorpione, vi troverete di fronte oggi a situazioni che richiedono un cambiamento. Affidatevi alla vostra intuizione. In amore un mistero potrebbe aprire la porta del vostro cuore a nuove scoperte e incontri. Sagittario, la vostra sete di avventura vi condurrà verso nuove esperienze. In amore non abbiate timore di esprimere ciò che desiderate e di intraprendere strade inusuali. Capricorno, le vostre ambizioni professionali troveranno finalmente un terreno fertile e allora coltivatele con passione e impegno. In amore dovrete affrontare questioni rimaste in sospeso. Fatelo con gentilezza e apertura. Acquario, in un giorno pieno di sfide, il vostro spirito innovatore vi dirà di muovervi tra diverse possibilità. In amore, cercate armonia per evitare fraintendimenti. Pesci, la vostra natura sensibile vi permetterà di capire le emozioni nascoste degli altri. Nel lavoro la vostra capacità di adattamento sarà preziosa. In amore, l'arte e la musica porteranno nuovo vigore alla relazione. Oggi vi saluto con le parole di Albert Einstein. Ci sono due modi per vivere la vita. Uno è pensare che niente sia un miracolo. L'altro è pensare che ogni cosa sia un miracolo. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las America 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
3: Radio Calima, la radio en Canarias.

0: l'Italia è tornata al cinema, ma soprattutto noi siamo tornati al cinema con l'Italia. Siamo tornati a Venezia perché ci sono tante pellicole che sono state ambientate tra gondole, ma anche tanti matrimoni, perché le produzioni hollywoodiane, ma comunque gli americani, giustamente vorrei anche vedere, non hanno un qualcosa di simile a Venezia. Ce l'abbiamo solo noi in Italia, e appunto l'hanno messo in film e l'hanno messo in pellicola con al cinema un film che è uscito nel 2010, si chiama The Tourist. Ci sono arrivati tanti dei vostri messaggi, giusto Fausto?
1: Giusto Fra, e leggiamo tra i tanti Enrico e Flavia, che salutiamo e ovviamente ringraziamo per averci mandato dei messaggi. Enrico ci dice che sapere che le produzioni statunitensi vengono in Italia quando si tratta di attingere a location piene di arte e di storia è sempre un vanto per il nostro paese.
0: Sì, poi c'è da dire che si possono aprire vari temi anche di polemica e di discussione, perché dicono venite a riprendere in Italia, avete tutto voi l'incasso comunque della bellezza del nostro paese. Questa potrebbe essere una polemica, ma non ci andiamo a invischiare troppo.
1: No, infatti. Mentre Flavia, quando ha visto che anche nel film The Tourist Nino Frassica ricopriva il ruolo del carabiniere, ha pensato subito che dovrebbe essere premiato dall'arma per la sua fedeltà.
0: Pensionem ad honorem.

0: Siamo nel venerdì di Verdi, Bianchi e Rossi, quasi alla fine di un'altra settimana insieme. Dico quasi alla fine perché poi ci sentiremo anche domani, che sarà sabato, e arriva un po' il momento di farvi venire l'acquolina in bocca. Andiamo a Nord Italia con un piatto che non è tipicamente estivo, però se andate appunto in Trentino Alto Adige, e non solo, in questo periodo le temperature forse, sottolineo, saranno un po' più rigide, quindi sarebbe il caso, se non l'avete mai fatto prima, di assaggiare un bel piatto di canederli. Do quindi il benvenuto a Fausto. Ciao Fausto.
1: Ciao Francesca. Allora, parliamo appunto dei canederli, che è praticamente un piatto di recupero di origine mitteleuropea, quindi tutta la parte della Germania, dell'Austria.
0: Esatto, però c'è un po' un mix tra Italia, che poi vabbè, insomma, Trentino Alto Adige, il confine è molto labile, diciamo, tra i nostri due stati.
1: Esatto, si è diffuso proprio anche in Trentino Alto Adige, nel Bellunese, in Friuli, proprio per la vicinanza con lo stato tirolese, quindi con l'Austria. Sono dei grossi gnocchi di pane raffermo, quindi un cibo di recupero. Latte, uova e farina solitamente sono serviti in brodo, ma spesso si trovano anche asciutti, con l'aggiunto al loro interno di speck oppure di spinaci per renderli più leggeri, meno pesanti.
0: Recupero nel senso che ci sono degli elementi di scarto, tra moltissime virgolette, ma recupero non tanto dal punto di vista fisico, perché comunque sono un bel piatto impegnativo i canederli. Buonissimo, per carità, stupendo, però impegnativo.
1: Sì, viene censito come primo piatto, ma quello se te ne mangi 8, come feci io una volta.
0: 8 canederli, proprio di numero?
1: 8 canederli, perché feci una scommessa con dei miei amici in Trentino Alto Adige. Chi ne mangiava di più? Chi ne mangiai 8, una mia amica arrivò a 12. La sera non ha digerito praticamente.
0: Vabbè, però comunque posso dire, ne sarà sicuramente valsa la pena.

anche oggi finisce questo appuntamento con Verdi, Bianchi e Rossi su Radio Calima, la radio italiana in Canarias. Io vi ringrazio, sapete come e dove trovarci, io sono Francesca Romana, con noi c'è stato Fausto che ringrazio ancora. Vi ricordo che noi torniamo anche nel weekend, nel fine settimana, quindi buon venerdì e ci risentiamo domani nel Sabato Italiano di Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao, a domani. Verdi, Bianchi.

0: Calima.
1: En Canarias.
2: Es la hora 11 en punto.
3: Sono le 11.

0: 1997, un album bellissimo, questo Urban Hymns dei The Verve, conteneva almeno un 4 o 5 singoli di grande successo, poi loro hanno fatto soltanto poche cose in più, si sono un po' buttati nel dimenticatoio. Buongiorno Barbara, arriviamo.
1: Buongiorno Roby, eccoci qua, buongiorno.
0: Guarda che bel giallo canarino, sembro il canarino Titti.
1: Ok. Esatto. Pio.
0: Il pulcino Pio, buongiorno a tutti, come state? Questa è Kalima di Magnana, ovviamente con Roberto e Barbara, o Barbara e Roberto, fate voi la formula giusta. E oggi è venerdì, quindi tutte le cose classiche del venerdì, tra cui alle 12.05 gli amici di Toda Canarias, quindi Luca e Selvaggia saranno qui in studio, verranno proprio qui. Non dico cosa succederà perché spero se ne dimenticano, ma secondo me non se ne dimentica questa cosa Selvaggio.

0: caso è una work, tu saresti una working girl, no? Perché si dice così, no? Una un business girl, e invece questa è Businessman, Dito nella piaga, il nuovo disco di oggi. Buongiorno, questa è Kalimba de Mañana. 3, 2, 1, via!
1: Via!

0: frenesia di tutto ciò che deve essere sempre nuovo, perfetto, e tutti quanti devono lavorare ogni ora sempre di più, bisogna crescere, è il business, e io sono il CEO, e io sono quell'altro, e facciamo una call, e facciamo, e più chi ne ha più ne metta. Beh, è carino, devo dire, il pezzo sulla falsa riga di Che Fastidio, però insomma il testo è incentrato sulla follia dell'uomo moderno che insomma a volte, spesso e volentieri, mette davanti il suo business a tutta la propria vita, e poi cosa fa? Qualcuno ci riesce magari a fare qualche soldi in più, sempre se ammesso che i soldi facciano la felicità. Sì, anche
1: ok, diciamo, d'accordo. Che schifo non fanno
0: no. D'accordo, però insomma a volte la vita che fanno certe persone è veramente esagerata, no? 7 su 7, eccetera, insomma. Molto carino il pezzo, mi è piaciuto. Allora, prima notizia di oggi, Barbie.
1: Allora, stavo vedendo queste immagini, sicuramente l'avrete viste anche voi, di questa avionetta, di questo velivolo che è atterrato praticamente su una rotonda di Tenerife Sud ieri pomeriggio. Comunque queste immagini abbastanza particolari che stanno facendo il giro della rete. Insomma, sostanzialmente cosa è successo? Ieri, nel pomeriggio di ieri, un piccolo velivolo, diciamo, monoposto,

0: in realtà erano in due, biposto, ha terminato la sua corsa direttamente su una rotonda. Sostanzialmente cosa è successo? Stava cercando di scendere, insomma, verso l'aeroporto di Tenerife Sud, ma evidentemente ha perso quota, insomma c'è stata qualche avaria, quindi l'avionetta, che stava sorvolando a quota molto molto bassa l'area di Amarilla Golf, nel comune appunto di San Miguel de Abona, a poche distanza dall'aeroporto di Tenerife Sud, ha dovuto praticamente atterrare in mezzo alla strada, con queste immagini che fanno abbastanza, grazie al cielo,
1: un po' da film,
0: niente.
1: No? Quando a volte sì. Capita in qualche film, si è visto qualche atterraggio di questi piccoli aerei, no? Sulle strade, per qualsiasi motivo. Come vedete, a volte anche le scene dei film si ripetono nella vita reale. No,
0: ma la cosa che mi ha fatto sorridere è che grazie al cielo ne sono usciti tutti assolutamente illesi, però nella sfiga eccetera eccetera è pure riuscito a centrare un palo, cioè nel senso atterrato sulla strada e poi ha centrato il palo, giusto, insomma, per dare.
1: Anche se è un piccolo aereo, però comunque le ali sono abbastanza larghe, non è facile. Io immagino sempre la scena in una situazione possibilmente come questa, di chi sta in macchina, ma a un certo punto si ritrova che l'aereo davanti che sta atterrando, uno deve fare. Lì bisogna avere anche prontezza di riflessi, perché poi se c'è moltissimo traffico è ingestibile. Magari in quel momento fortunatamente non c'era il classico traffico da Tenerife Sud, e quindi è riuscito ad atterrare in qualche modo senza fare troppi danni agli altri, almeno questa sembrerebbe la situazione.
0: Sì.
1: Comunque carina come cosa, carina nel senso che è carina perché è finita bene, perché queste situazioni,
0: certo,
1: potrebbero certamente purtroppo avere anche degli esiti completamente differenti, magari anche con persone che si possono fare del male eccetera. Comunque se avete un aeroplano, non cercate di non atterrare su una rotonda,
0: centrate l'aeroporto.
1: Come diceva Pieraldo, le rotonde servono fondamentalmente per innaffiare le piante in mezzo, quindi
0: esattamente, ecco. Quindi ricordate, mantenete la parte esterna della rotonda,
1: esatto,
0: anche se siete in aereo,
1: anche se siete in aereo non andate nella parte interna della rotonda, solo la parte esterna. Se andate nella parte interna dovete incominciare a girare e non uscire più,
0: esatto,
1: e innaffiare tutto ciò che è nella
0: o
1: rotonda
0: o prendere la coda della scimmietta.
1: C'è la pubblicità dopo.
2: Mira que tenemos palabras que nos identifican, nuestra manera de decir las cosas,
3: pero ninguna tanto como ustedes.
2: Ustedes, no vosotros. El ustedes marca la línea de quiénes somos.
4: Ustedes.
2: Lo usamos por respeto, pero también por identidad y memoria. Y si lo perdemos, no perdemos una simple palabra. Si lo perdemos, renunciamos a nuestra isla. Una isla que es la nuestra, que es la de ustedes.
4: La isla de mi vida, Cabildo de Gran Canaria.
5: Esta es la señal que llega del cielo, Nortevisión Satélite, una ventana que se abre al mundo desde Canarias, llevando lo que acontece en el archipiélago a los hogares de Europa y Norte de África a través del satélite Hispasat. Más variedad, más contenidos, más información. Simplemente necesitas una pequeña antena parabólica y un receptor para acceder a esta nueva opción. Nortevisión Satélite, llegando más lejos.
6: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
7: Il 13 luglio l'emozione prende vita. Dalla passione di Annalisa Brillante e Marco Puma arriva Vivo per la Musica, l'evento musicale dell'anno. Una serata speciale di grande musica dal vivo per cantare e sognare con tutta la famiglia. Sul palco un cast unico, 7 musicisti live, 6 cantanti, 6 ballerini e un presentatore. Appuntamento lunedì 13 luglio dalle ore 20 alle 22 al Centro Culturale de Maspalomas a San Fernando. I posti sono limitati. Prenota subito la tua entrata su tourreservaonline.es. Vivo per la musica, un viaggio straordinario nel cuore della grande musica.
8: If you're on holiday on the island, Asador Grill La Cabañita Park invites you to enjoy their specialty in a truly unique natural setting, wood-fired grilled meats. You'll find a spacious outdoor terrace, free parking, a children's play area, and a dedicated smoking area. And every Thursday and Saturday, there's live music. Asador Grill La Cabañita Park, located on the road to Palmitos Park, just 10 minutes from Playa del Inglés. Asador Grill La Cabañita Park.
9: Cerchi assistenza legale alle Canarie o in penisola? Lo studio internazionale Giambrone & Partners è il tuo punto di riferimento. Con sedi a Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Madrid, Barcellona e Malaga, il nostro team di avvocati specializzati parla la tua lingua. Siamo esperti in compravendite immobiliari, successioni, diritto di famiglia, costituzioni societarie e contenziosi civili o penali. Contattaci per una consulenza all'828 12 44 18 o vieni a trovarci alla Spalmas in Calle Leoni Castillo 30 e a Santa Cruz de Tenerife in Calle El Clavel 8. Giambrone & Partners, la nostra esperienza al servizio delle tue necessità.

0: non mi ha ancora però preso come mi aveva preso il pezzo precedente degli altri mondiali in cui Shakira fece la colonna sonora. Forse bisognerà ascoltarla ancora un po', forse anche troppo uguale come
1: ma secondo me anche per l'evidente assenza della nostra nazionale che quest'anno.
0: Sì, vabbè, pensiamo alla spagnola oggi, dai,
1: pensiamo alla salute.
0: Alla salute, ok. Anche perché poi iniziano l'11, giustamente c'era anche un nostro ascoltatore che me lo faceva notare, anche per altri motivi poi oltretutto. E sì, è vero, insomma, il giorno 11 iniziano i mondiali. Vedremo un po', ti metteremo a parlare di calcio, vogliamo.
1: Ma tu, io l'inizio della mia carriera lo devo proprio ai mondiali del 2006, pensa, quando ho fatto i miei primi servizi con la telecamerina grande così in giro nelle televisioni locali, guarda.
0: E cosa andavi in giro con i mondiali per le televisioni locali? Andavi a chiedere i pareri delle persone che ti favano?
1: Ma sì, di fatto sì, facevo le vox populi per telereporter. Pensa che quell'anno i mondiali non li voleva seguire nessuno perché l'Italia non era quotata, io avevo 20 anni praticamente, quindi avevano mandato me che ero l'ultima delle arrivate. E poi più l'Italia passava i gironi più arrivavano colleghi quotati che cercavano di prendermi il servizio. Io, certo, l'ho difeso con le unghie e con i denti e sono arrivata fino alla finale in Piazza del Duomo con i grandi degli altri grandi giornalisti delle televisioni più grandi, con la mia telecamerina a 20 anni a portarmi a casa il servizio dell'anno.
0: Hai capito,
1: una piccola storia.
0: Quest'anno non corri, mi sa che per quanto riguarda l'Italia non corri proprio il rischio, no, da questo punto di vista. No,
1: e tra l'altro insomma, comunque bello, mi ricordo quando ero giovane.
0: Ecco, momento I remember. Ok, vabbè, notizia, dove andiamo a parare?
1: Allora, sì, di fatto torniamo nella convergenza delle date, nel senso che l'abbiamo detto l'altro giorno, l'11 giugno arriverà Papa Leone a Gran Canaria, l'altro giorno avevamo parlato un po' di quello che era il suo plan a Gran Canaria, adesso diamo il favore di dirlo anche ai nostri cugini di Tenerife, che cosa succederà nella loro isola il 12. Intanto bisogna dire che Papa Leone arriverà l'11 con il presidente spagnolo Pedro Sanchez, poi lascerà la Spagna a Tenerife, che è l'ultimo incontro di questo viaggio apostolico in Spagna, con l'incontro con Re Felipe, quindi ci avremo tutti i grandi, ci sono tutti qua, quindi Re Felipe sarà appunto a Tenerife il 12, quindi immaginatevi quanto potrà essere blindata la nostra povera isoletta. Il programma ufficiale arriva alle 9:10 all'aeroporto di Tenerife Nord, arriva appunto il Santo Padre. Alle 9:30 ci sarà la prima visita privata, l'incontro con le persone. Ricordiamo che il motivo per cui viene qua è proprio per il discorso legato all'immigrazione, legato alla rotta atlantica, legato a tutte le persone insomma che perdono la vita e che cercano rifugio in Europa, arrivando appunto sulle nostre sponde. Quindi incontrerei i migranti della San Raíces a San Cristóbal della Laguna. Dopodiché ci sarà l'evento solenne alle 10:10, il discorso sul tema dell'integrazione nella Plaza del Cristo della Laguna. Al termine il Papa effettuerà appunto un breve percorso in Calle Viana per salutare i punti presenti. Alle 12:15 ci sarà la Santa Messa di chiusura del viaggio apostolico nel porto di Santa Cruz di Tenerife, scelto apposta proprio il porto di Santa Cruz, come diciamo per rendere omaggio e onore alle persone che a quel porto non sono mai arrivate, che insomma speravano di trovare la salvezza, invece non l'hanno trovata. Alle 14:30 cerimonia di congedo ufficiale appunto nell'aeroporto di Tenerife Nord. Ovviamente restrizioni, velocemente autostrada del nord, olvidatevela, la TF5, ecco. Cioè proprio fate a meno di andarci, perché ci saranno quelli che vengono chiamati blocchi dinamici e temporanei, che dette in salsa canaria non ci si muove tutto il giorno, perché tecnicamente le chiusure sarebbero dalle 8:45 alle 9:30 e poi dalle 9:30 alle 11:45.
0: Ma fate prima a non prendere proprio l'autostrada. Ok,
1: da Matra, come si dice a Milano. Esatto. State a casa. Idem per quanto riguarda San Cristóbal della Laguna, l'accesso all'area, questo lo dico per i fedeli che vogliono andare a vedere il Papa, la Plaza del Cristo sarà blindata. Se volete vedere il Santo Padre potete andare lì alle 7 del mattino e passare i varchi, che verranno tassativamente chiusi alle 8:30, e la circolazione automobilistica sarà vietata in tutto il perimetro del centro storico interessato dal percorso papale, inclusa Viale Calle Viana, vabbè, anche lì ci si poteva arrivare. Idem per quanto riguarda il porto di Santa Cruz, appunto per la messa. Quindi sì, signori, se volete incontrare il Santo Padre, organizzatevi per tempo e soprattutto non in macchina.
0: Bene, ma secondo te il Santo Padre si farà un bagnetto in piscina? Ma secondo me sì.
1: Perché no?

0: en Canarias.
1: Es la hora 11:31 minutos.
2: Sono le 11:31 minuti. Radio
3: Bentrovati dalla redazione. Un drone navale è esploso questa mattina nel porto di Costanza, sulla costa della Romania, sul Mar Nero. L'area è stata evacuata dalle autorità. L'episodio arriva a pochi giorni da un altro grave incidente avvenuto nella Romania orientale, quando un drone russo si era schiantato contro un edificio residenziale a Galati. Continua la guerra tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran. Il conflitto si è allargato anche sul territorio libanese. Washington e Teheran hanno concordato un cessate il fuoco, ma nonostante ciò proseguono raid incrociati. Intanto Trump ha detto che si sentirebbe onorato di incontrare la guida suprema iraniana, l'Ayatollah Mojtaba Khamenei. Prende il via oggi in Montenegro il vertice UE Balcani Occidentali dedicato all'allargamento dell'Unione Europea ai Balcani. Dai leader presenti anche la premier Meloni, che ha raggiunto Tivat dopo aver partecipato a Reggio Calabria alla cerimonia per l'anniversario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri. A Rovigo, un'influencer attiva sulla piattaforma OnlyFans è stata denunciata dalle guardie di finanza al termine di un'indagine che avrebbe portato alla scoperta di oltre 270.000 euro di guadagni non dichiarati. La giovane content creator avrebbe incassato tra il 2021 e il 2023 consistenti somme senza indicarle nelle dichiarazioni fiscali. E Pollica, in provincia di Salerno, la spiaggia regina dell'estate 2026, tra le 30 località dove sventolano le 5 vele di Legambiente Touring Club, al centro della nuova guida Il mare più bello, presentata oggi a Venezia nel corso della Venice Climate Week 2026 in occasione della giornata mondiale dell'ambiente. È tutto, a più tardi.

0: uno degli assoli di chitarra della musica italiana più belli in assoluto, un assolo di Phil Palmer, che insomma è uno di quelli che ha suonato con poca gente, tipo insomma, Elton John, Phil Collins, Sting, Paul McCartney, David Bowie e molti altri, insomma uno da poco, veramente bravo. Lucio Battisti con il nastro rosa su Radio Carina. Allora vediamo un po' di andare avanti, anche perché sono arrivati Luca e Selvaggia e quindi vabbè, sono un po' preoccupato, poi ve lo dico, tanto andiamo avanti,
1: va bene,
0: andiamo avanti con allora, la notizia, va
1: bene. Parliamo a volte ne parliamo anche con il nostro buon Pieraldo del, perché lo chiedono insomma molti ascoltatori rispetto alla supposta, diciamo, aumento di delinquenza alle Canarie, no? E perché insomma
0: no, avevo capito la supposta, ma...
1: è la supposta perché è supposta, però
0: capito, è una bella supposta questo del problema dell'aumento
1: un signore no, okay. Tipo, non si può utilizzare la lingua italiana liberamente in questa comunque alla presunta il presunto aumento di criminalità in Italia, sto dicendo qui alle Canarie, mi distrai, in realtà arrivano anche dei dati molto molto positivi, in particolare parlo del comune della Oliva lo citavo anche con Pieraldo appunto su questo, che c'è da dire che il sindaco della Oliva ha preso molto sul serio l'aumento di criminalità che si era registrato insomma nel 2025 soprattutto nelle aree notturne di Coralejo e in alcune zone della Oliva, e i dati sono molto positivi perché pensate che nella prima metà dell'anno si è registrato il 35% in meno di delitti rispetto all'anno precedente, un po' perché praticamente c'è polizia ovunque, nel senso che è vero che la sera è proprio vero che comunque voglio dire la presenza sul suolo, semplicemente loro passeggiano così in gruppi di 4-5, che voglio dire neanche fossimo nel Bronx, comunque sempre in assetto antisommossa, però evidentemente fanno il loro effetto di disincentivo a chi magari pensa di entrare nei locali, nelle case, rubare o fare altre marachelle, e questo sicuramente è molto positivo, ecco, sicuramente la sensazione di sicurezza è molto aumentata da queste parti, quindi signori non abbiate paura che le Canarie comunque restano un posto sicuro e magari appunto anche questa cosa qui aiuta, ecco, in qualche modo, ma inquietano un po' quando li vedo così.
0: E lo so, però a volte serve a tenere questo tipo di situazione, perché poi la gente in qualche modo che avrebbe voglia di combinare qualche cosa si sente un po' più controllata e quindi ci pensa magari due volte prima di farlo. Stessa cosa più o meno lo sto vedendo anche qui per esempio a Gran Canaria, l'ho visto anche a Tenerife, c'è comunque un aumento del controllo, a volte fatto anche in maniera tra virgolette nascosta. Io per esempio lo dico sempre che anche in posti di aggregazione come possono essere per esempio il Giumbo o qui a Maspalomas, che ovviamente alla sera in particolare è veramente pieno di gente, ci sono tantissimi poliziotti in giro, ma anche tantissimi poliziotti che sono in borghese, che tu non li vedi, nel momento in cui succede qualche cosa di colpo te li ritrovi 50 attorno quindi la gente ci sta fondamentalmente più attenta. Poi ovviamente quando si deve succedere qualche cosa succede, però insomma in realtà lo ribadiamo, le Canarie rimangono ancora comunque un posto assolutamente sicuro rispetto a tantissimi altri posti in Europa e nel mondo, dove veramente a volte è problematico, in particolare per le donne per esempio, uscire in orari inconsueti, e non solo, perché mi raccontavano che in tante città italiane come Roma, come Milano in particolare, anche di giorno a volte diventa un problema per una certa categoria di persone se non stanno particolarmente attenti e se escono da quelli che sono alcuni percorsi tra virgolette più protetti del solito. Vabbè, 11:42 su Radio Calima, c'è un brano che potremmo definire della serie Ne avevamo proprio bisogno ok, uscito oggi, il nuovo di Benjamin Fede con la collaborazione di Alex Britti, che hanno rifatto una versione loro del famoso pezzo di Alex Britti che si chiama La Vasca, lo ricordano tutti, e l'hanno chiamato Viva la Vasca, così, vabbè, sentiamolo, dai. Radio Calima.

0: Ser turista es mucho más que hacer turismo por tus islas. Es ser como Sofía, que repite playa sin pensarlo. O como Manu, que sabe dónde se come fino, fino. Es disfrutar como Raiko, que se conoce el mar con solo mirarlo. O como Gara, que no deja de sorprenderse con sus islas. Es que tu rincón favorito sea secreto, como el de Yaiza. Nadie vive las Islas Canarias como quien las ama. Este verano, disfruta de ellas con orgullo, como solo tú sabes hacerlo.
1: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
2: Ristorante La Proa Casa Reyes. Pesce misto fritto, cernia fresca preparata alla griglia, al forno o al sale. Le nostre insalate nascono ogni giorno da prodotti freschi di giornata. Assapora il gofio scottato, le papas arrugadas, il formaggio di Forteventura e la nostra paella mista. Ti aspettiamo al ristorante La Proa Casa Reyes, nel centro commerciale Melonera Splaia.
3: Hai necessità di un commercialista? Di un avvocato? Italia Canarias Consulting è uno studio professionale che da 20 anni assiste gli italiani che vivono alle Canarie. Tutti i servizi di contabilità, fiscalità, buste paga, consulenza legale civile, penale e per tutte le pratiche societarie. Inoltre possiamo seguirti anche nel settore immobiliare. Due uffici a Gran Canaria per esserti sempre vicini, alla Spalmas in Calle Triana 66 e alla Torre 1 del Mercurio a Maspalomas. Chiama il 928-370075. Italia Canarias Consulting, lavoriamo in squadra per raggiungere sempre i tuoi obiettivi.
4: Ehi, ma lo sai che Gaia Veterinarios e Serena, la loro dottoressa italiana, sono ormai da 5 anni il punto di riferimento per gli italiani e i loro amici a quattro zampe? Si occupano di qualsiasi necessità abbia il tuo cane, gatto o animale esotico. Controllo, vaccini, analisi, chirurgia, medicina generale e specialistica. Passa a trovarli nella loro nuova sede a Vesindario, in Calle Begnesmen 69 e visita il sito gaiaveterinarios.com o le loro pagine social per conoscere tutte le novità. Gaia Veterinarios. E il vostro fedele amico è sempre in forma.
5: Scarica l'app di Radio Calima sullo store del tuo smartphone e ascoltaci online.

0: Adesso guarda che cosa succede. Adesso andiamo in onda e tu stranamente sei ecco. in mezzo, cioè io non ci sono. Fate finta ecco. che io non ci sono in questo momento, ci sono solo con la voce. Se state guardando la televisione avete la nostra Barbara e nel suo splendore, guarda al centro.
1: Mi sento comoda.
0: Hai capito? Anzi, non so, se vuoi ti posso fare anche un altro regalone, tipo questo, guarda.
1: Oddio!
0: A tutto schermo la nostra Barbara. Allora, la notizia la da lei, io sono impegnato.
1: Va bene. Volevo parlarvi, insomma, di quelle che sono le polemiche relative all'arrivo di Dua Lipa in a Palermo, no? Sappiamo benissimo che la cantante si sta sposando, o meglio si è già sposata con appunto Callum Turner, un attore hollywoodiano, attore modello britannico. Sono sposati in gran segreto il 31 maggio a Londra e i festeggiamenti avvengono in Sicilia. Questo per dire che non sono soltanto le Canarie recassanti nei confronti dell'arrivo in massa di cose che alterano l'ecosistema locale, perché insomma diciamo che la coppia si era innamorata di Palermo, ha deciso appunto di fare la festa appunto a Palermo con 300 ospiti VIP, tra cui Elton John, Donatella Versace che ha curato l'abito della sposa, con una serie di location di eccezione. Intanto il Grand Hotel Villa Igea, scusate, mi sono impallato, c'erano troppe vocali insieme, non riuscivo a leggerle. 5 stelle a Palermo, insomma, dove gli ospiti ospiteranno alcuni piani, diciamo, e poi la Galleria d'Arte Moderna e GAM di Palermo, scelta per il cocktail di benvenuto esclusivo. Palazzo Gangi, noto per aver ospitato le riprese delle scene del Gatto Pardo, insomma il famoso ballo. E poi Villa Valguarnera a Bagaria, una spettacolare dimora barocca, anche lì dove che farà da sfondo al banchetto principale, con il cui affitto potrebbe variare di varie 100.000 euro, diciamo tra i 100.000 dai 100.000 in su. Ovviamente polemiche e disagi, perché l'arrivo di questa carovana hollywoodiana di fatto ha sostanzialmente militarizzato tutta la zona di Palermo. Uno dei punti di più di polemica è relativo alla privatizzazione della cultura, perché il fatto che abbiano chiuso la Galleria d'Arte Moderna per gli sposi, insomma, è sembrato un po', almeno alla gente, a parte della cittadinanza, è sembrato un po' un abuso di potere e dei soliti poteri forti. Poi paralisi della viabilità, quindi per garantire la sicurezza e la privacy, le amministrazioni di Palermo e Bagheria hanno emanato pesanti ordinanze di limitazione al traffico, con divieti di sosta e strade chiuse intorno a tutta la zona, neanche fosse il Papa, voglio dire. E dall'altro lato della medaglia, però, i sindaci del territorio difendono questa scelta, perché sostanzialmente sottolineando appunto il ritorno economico immediato, intanto per le maestranze locali, cioè fioristi, catering, diretti da staff chef stellati, trasporti, e poi il ritorno di denaro anche per quello che verseranno loro. Però è anche vero che i cittadini della zona, insomma, hanno detto, ma ovviamente con la solita ironia un po' siciliana, hanno detto che se volevano parcheggiare gli avrebbero potuto dare i loro pass condominiali, insomma, cose di questo tipo.
0: Comunque, sai cosa c'è, Barbi? Che alla fine non ci rendiamo forse conto, noi della nostra generazione, quanto un personaggio come Dua Lipa invece sia estremamente popolare nelle nuove generazioni, no? Quindi siamo noi che sentiamo Dua Lipa, dice Dua che?
1: Dua che?
0: Ma Lipa, no? Vabbè. Allora, 11:54, ci avviciniamo all'appuntamento delle news delle ore 13. Anzi, delle ore 12, scusate, e poi l'appuntamento è con gli amici di Toda Canarias. Io non ci sono, c'è un motivo, ma lo sappiamo dopo.

0: Buongiorno da Marcello Salis. Forte aumento del mercato immobiliare nell'arcipelago, dove il prezzo delle case, sia nuove che usate, ha registrato una crescita record di quasi il 20% nell'ultimo mese, posizionando le isole al vertice dei rincari a livello nazionale. Nuova mobilitazione in vista per la sanità delle isole a causa dello sciopero generale proclamato dai sindacati dei medici e dalle associazioni professionali contro il servizio sanitario delle Canarie per chiedere un intervento diretto di mediazione politica. Il presidente regionale Fernando Clavijo donerà al pontefice uno studio storico approfondito che attesta le antiche origini della famiglia papale nell'isola di La Palma, risalenti ai secoli XVI e XVII. Nel sud di Gran Canaria iniziano oggi ufficialmente i festeggiamenti patronali nel comune di San Bartolomé de Tirana, con la lettura del discorso inaugurale che apre un ricco fine settimana, caratterizzato da sfilate tradizionali ed eventi musicali popolari. La fortuna bacia la cittadina di San Cristóbal de la Laguna, a Tenerife, dove un fortunato giocatore ha vinto oltre 1 milione di euro, indovinando la combinazione esatta nell'ultimo sorteggio del gioco della Primitiva. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima. La radio en Canarias.
2: Los nuevos datos de audiencia hablan claro. En mayo de 2026, Radio Calima entra en el corazón de 247.500 personas en todo el archipiélago, con más de 106.250 oyentes fieles. Un crecimiento récord del 14,26% en solo un año. Fuente: audiencia.org. Gracias a todos ustedes por este indiscutible éxito.

0: Duran, ci sei Barbie?
1: Io ci sono, tu ci sei?
0: Io ci sono, attenzione, vediamo un po'. Allora, non è che diciamo che la rovina è stata meno di quello che forse a questo punto potevamo anche esagerare. Tutto questo perché sto dicendo che per chi ci guarda in televisione, per chi ci guarda sui social, anzi adesso scusate, io non avevo neanche ancora messo la via alla diretta su Facebook, benissimo, ci siamo anche sui social, chi mi sta guardando vede questa macchia un po' viola, no? Perché una macchia viola? Perché oggi è venerdì, oggi alle 12.05 come ogni venerdì ci colleghiamo normalmente, ma oggi sono qui in studio i nostri Luca e Selvaggia di Toda Canarias, a cui diamo una buona giornata, eccoci qua, buongiorno Selvaggia.
2: Ciao Roby, ciao Barbie.
0: Buongiorno, con i capelli viola e quindi io con la barba viola.
2: Sì, okay? Perché l'hai detto tu, eh?
0: Sì, sì, l'ho detto anch'io. Allora, sono stati buoni, anzi Selvaggia è stata buona perché non ha esagerato con...
2: Eri anche molto preoccupato.
0: Ero preoccupato, ero un quarto d'ora, 20 minuti, gli dico ma poi se la posso togliere? E

0: il mio passato punk, quindi ottimo. La cosa non
1: ti spaventa.
2: Non è spaventato, assolutamente no. Allora, vediamo un po', sono tantissimi gli argomenti di cui potremmo parlare oggi, quindi andiamo con ordine. Il primo, due parole sulla bellissima giornata di martedì 2 giugno, siamo stati a Tenerife a questo ricevimento privato molto bello del consolato, dove abbiamo incontrato tante persone, abbiamo mangiato delle cose molto buone. Io direi principalmente fare un grosso ringraziamento al consolato di Arona, che insomma, come ogni anno, insomma, organizza questo appuntamento per tantissimi italiani, e devo dire che quest'anno è stato veramente bello. Ha cambiato anche la location,
0: bella,
2: stiamo parlando dell'Università della Laguna di Tenerife,
0: facoltà delle belle arti,
2: questo palazzo incredibile con tutto questo movimento, il giardino, eccetera.
1: Siamo anche stati fortunati, devo dire, per il tempo di solito lì,
2: ecco. Oddio, io potrei raccontare un ritorno rocambolesco, l'ho raccontato mercoledì a Barbara, no? Che non è stata proprio un'impresa facilissima, perché altro l'atterraggio a Gran Canaria con il vento, non potete rendervi conto.
0: Però posso anche dire che eravate bellissimi, sì, con quei vestiti.
2: Hai visto come eravamo eleganti?
1: Mi sono sentito io quasi fuori luogo solo perché non avevo la cravatta.
2: Hai capito?
1: Ho detto, vabbè, non metto la cravatta, tanto cosa vuoi che...
2: C'era nell'invito, mi raccomando, abito scuro, per i militari, tutte le uniforme, eccetera.
1: Quindi giustamente.
0: Ma eravate bellissimi.
2: Ecco, bene, grazie.
0: Sì, anche Angelo.
2: Quindi dovevo farmi la barba, già la barba viola lì.
1: Viola.
2: Tra una cosa là.
1: Sì, esatto.
2: Quindi insomma, questo era uno degli argomenti, visto che è stato veramente un appuntamento molto bello e importante, che si ripete ormai ogni anno, il 2 giugno, quindi allora aspettiamo il prossimo 2 giugno.
0: Esatto. Te la faccio azzurra la barba.
2: Esatto. Va bene. Allora, invece adesso, cari, parliamo un pochettino di un altro argomento abbastanza importante, che è il vostro arrivo finalmente a Gran Canaria. Scusate, ci vuole un applauso di quelli proprio, siamo attrezzati,
1: ce l'abbiamo fatta, ragazzi.
0: Soprattutto perché allora la cosa è che noi abbiamo lasciato Tenerife il 3, però chiaramente non ci stava tutto in macchina, perché abbiamo anche due gatti e il cane, quindi Luca sul furgone, io in macchina, traghetto, siamo arrivati di qui, eravamo solo io e lui, di là c'erano degli amici che ci hanno dato una mano, di qua eravamo solo io e lui, quindi te lo spiego. Ovviamente il caldo è arrivato quando dovevamo proprio, chiaro, fare tutto, ma non solo, il giorno abbiamo dormito, il giorno dopo Luca è tornato a Tenerife a portare il furgone, poi ha ripreso l'aereo ieri ed è tornato indietro.
2: Ecco, quindi insomma, quelle scene un po' da film,
0: sì,
2: che sicuramente voi avete documentato tutto via social, come fate sempre, no? Però insomma, abbastanza. Potreste un giorno fare anche un film sui vostri spostamenti nelle isole Canarie. E questo quindi era un'altra cosa da dire, una breve cenno al fatto che la prossima settimana arriva il Santo Padre, quindi sia Gran Canaria che Tenerife hanno leggermente un po' il traffico scombussolato.
0: Sì, l'autovia in tutte e due, da su a giù e da giù a su, perché ho visto che sono vari percorsi, varie situazioni, la prima scendere al sud e poi dal sud a salire.
2: Io e Barbara abbiamo optato per una soluzione molto più semplice ed efficace: non prendete la macchina qui due giorni,
0: ma per chi invece arriva all'aeroporto, o viene in traghetto l'11, cosa fa?
2: Voglio ridere, rimane lì a guardare il Papa che passa, e poi quando si calmeranno tutte le acque alla sera magari troverà il modo per arrivare. Non so se ci sono delle alternative.
0: Abbiamo un problema allora.
2: Abbiamo un problema? Perché, avete un problema?
0: Sì, grosso, perché noi torniamo l'11 da Tenerife.
2: Ah, è fantastico tutto ciò, lo sai?
1: Ottimissimo. Devo dire che non avevo considerato questo piccolo dettaglio.
2: Non l'avevo considerato.
0: È un grosso problema, perché siamo in traghetto,
2: certo.
0: Quindi da Gaete come scendiamo? Non lo so. Molto bene.
2: No, ho un'idea. Fatevi tutta la. Non so, l'avete mai fatta la strada, quella non autostrada, da Gaete fino qua a Maspalomas, poi a.
0: No, cosa? Dei pezzi abbiamo fatto, non ecco. Tutta.
2: No, si può fare, sappiatelo che ci vuole circa 3 volte tanto che farlo con l'autostrada.
1: Che cosa? Al Dias del San Nicolás?
2: Esatto.
1: Maria.
2: Ti vedo già preoccupato.
1: Già che c'è il Papa, faccio una preghierina che mi aiuti a fare la traversata.
3: Se no rimanete lì in quarantena, tipo la nave da crociera, in attesa davanti al porto, in attesa.
1: Babba Pia, mi viene da dirmi. Ecco.
2: Tipo quando eravamo davanti alla Vespucci, no? Come
1: ottimo.
3: Arenatevi

0: lì.
1: Ragazzi, allora, invece io come argomento, diciamo, principale da un certo punto di vista su cui dire due cose è questo argomento di cui tutti quanti parlano in questi giorni, anche in maniera secondo me eccessiva, sulla questione che tutti quanti stanno dicendo la propria, e a volte anche con esagerazioni e semplicemente a chiappa like, per la questione che ci sono nel mese di aprile quasi un 8% in meno di turisti alle Canarie, e le previsioni per quanto riguarda maggio non sono certamente tra le migliori. Tutto questo Giugno. Fanno un'erba, un fascio di un qualche cosa che poi spieghiamo bene qual è il nostro pensiero. Sì, è vero, c'è un calo, no? Ma potrebbe anche essere fisiologico dopo tutto quello che è successo nel passato, negli ultimi 4-5 anni, dopo una crescita costante, e adesso siamo arrivati in un punto in cui c'è sicuramente un rallentamento aiutato da tutte le cose che sono successe negli ultimi mesi: il maltempo, le guerre, i problemi economici, la benzina che costa tanto.
2: L'antivirus.
3: Io infatti ci terrei a dire questo, no? Le Isole Canarie sono un piccolissimo arcipelago di una manciata di poco più di 2 milioni di residenti, colpite da qualsiasi tipo di cosa nell'arco di questi 6 mesi, cioè tra, come hai detto tu, maltempo, e poi c'è stato il fattore carburanti, e poi c'è stato il fattore dei trasporti, Trump, cose, e poi adesso è passato l'antivirus a farci compagnia per una settimanella, ma già si sono dimenticati tutti. Però nel contempo questo ha scatenato ovviamente dubbi, titubanze, che ha fatto cancellare tante vacanze a tante persone, perché si sono fatti un po' prendere dallo sconforto, e qualcuno invece ha detto: beh, sai che c'è, vado da qualche altra parte nel frattempo, poi quando si sistema un po' la situazione torno alle Canarie.
1: Bisogna ringraziare Roma che si è preso almeno ieri il tornado, ecco. Perché altrimenti veniva anche quello alle Canarie.
3: Sì, prendetevi qualcosa voi, nel senso, esatto. Già che ci siamo.
2: Sì, però ancora ad oggi, cioè martedì mi arriva un messaggio di questo tipo dopo un preventivo: ma per la storia del carburante siamo tutelati? Tipo EasyJet ha l'obbligo di riportarci indietro? Cioè, martedì,
3: l'obbligo di riportarci indietro,
1: questo è
3: dall'aldilà, no, no, scherzi a parte,
2: taffo, sì, bravo,
3: una pubblicità di taffo grandissima. Vieni in vacanza con EasyJet, abbiamo l'obbligo di riportarti indietro.
2: Vai taffo.
1: E se non troviamo il carburante, ragazzi, pedalate voi, come dice il concetto.
3: Mettiamo pedali di plastica sotto i sedili e forza avanti tutti insieme.
1: Però è un'idea questa, oltre al giubbotto di salvataggio, alla cintura di sicurezza e tutto il resto, uno potrebbe mettere anche la pedaliera, no? Sotto
0: la pedaliera, se non c'è carburante si ritorna a nuoto.
1: Esatto, no? Come si chiamavano i Flintstones, no? La macchina dei Flintstones.
2: Vero, che andava... sì, vabbè, possiamo anche decidere di fare un bel pezzo in mare, così almeno...
3: Allora, facciamo facile, una cosa, no? Ragazzi, visto che stiamo arrivati a questo livello, lanciamo il primo volo sostenibile della storia.
1: Nel senso che c'è qualcuno che sostiene l'aereo,
3: esatto,
1: e lo porta
3: sostenibile senza carburante. Facciamo degli strumenti elettrici a pedali, carichiamo 300 pedalatori professionisti,
1: esatto,
3: e via.
1: Meno male che ci scherziamo un po' sopra, bisogna scherzarci un po', perché a volte vengono veramente preso troppo sul serio, e questo, devo essere sincero, non è rivolto a voi, perché voi fate un lavoro molto serio, no, per quanto riguarda i social, però purtroppo ci sono tante persone sui social che ne approfittano per fare disinformazione, semplicemente per prendere fare il pieno di like, di consensi, di commenti. Io a volte vedo quanti ne vediamo? Ormai il 90% sono così, di post di gente che lo fa apposta per mettere zizzania, perché sa che se dice una cosa in un certo modo arrivano 200 persone che incominciano a litigare sotto.
2: Sì, la comunicazione è fondamentale, sia da un lato che dall'altro, quindi se vuoi incutere timore, terrore psicologico, lo puoi fare con 2 o 3 parole messe bene, eh?
1: Assolutamente sì. Quindi insomma, io tranquillizzerei un po' la situazione. È vero, cioè abbiamo avuto un calo, ma da un lato è fisiologico, dall'altro non ci si poteva aspettare altro in un momento storico così difficile. E ricordiamo che quando qualcuno come scrivono, e non è vero, perché in realtà vedi la Spagna invece è andata su, e soltanto è un problema delle Canarie. È ovvio, è anche vero che venire alle Canarie comunque è più difficoltoso, siamo più lontani, siamo i famosi otto scogli in mezzo al mare.
2: Beh,
1: come
2: partiamo,
1: diciamo,
2: dal presupposto che sì, che per andare di Ibiza ci sono 2 ore qualcosa, qui ce ne sono il doppio, quindi,
1: certo, cioè, quindi serve più carburante.
0: Esatto.
3: È lì che hanno integrato i pedali
1: sì, esatto.
0: Dopo Ibiza si va a pedali.
3: Assolutamente. Sì, dopo Ibiza pedali.
1: Ecco, va bene. Quindi vogliamo spendere ancora qualche parola per tranquillizzare i nostri amici, in particolare dal vostro punto di vista professionale, da agenzia di viaggi, no?
3: Sì, se mi permetti leggo velocemente un commento che ci è arrivato sui social, perché ricordiamo a tutti gli ascoltatori che siamo anche live sui nostri canali Facebook.
2: Ma se avessi detto
3: Calima,
2: che non ti Toda permetto?
3: Fa niente, me lo sono preso, vedi?
1: Mi fate una bella litigata tra Sandra e Raimondo in diretta?
2: Allora. No, perché lui, se mi permetti, se non
3: ma non stavo chiedendo a te,
2: A chi?
3: Stavo chiedendo a Roberto.
2: Sono l'unica donna, non incominciare qua fisicamente. Qua fisicamente, qua fisicamente. Ho detto qua fisicamente. Fatemi finire, però, voglio dire.
1: Quanto mi piacciono questi momenti, Sandra e Raimondo.
3: Allora, intanto ci salutano Katia, Marzia.
2: Intanto non
3: Monica,
2: gliene frega niente, perché lui va avanti lo stesso.
1: Sì, certo, ma dovresti conoscerle, tuo marito.
2: Brava, adesso supportami da di là, per piacere.
0: Assolutamente, io il mio supporto ce l'hai totale.
2: Grazie.
3: Ma
2: voi... non a te. Cosa ragazzi, dici grazie tu? Scusa
1: Luca, cioè, non sei il centro del mondo.
0: Madonna,
1: mamma mia,
0: non ce la farà mai a dire quello che deve dire sto povero uomo.
2: Esatto, è quello che
0: vogliamo alle news di mezzogiorno e mezzo.
3: Non so se vi siete accorti, cioè, ho cercato di fare un intervento, scusate, la prossima volta non lo faccio.
2: Allora, bravo.
1: Allora te lo concediamo. Va bene, okay.
3: Grazie mille, davvero molto
2: speriamo
3: gentile.
2: Sia interessante.
3: No, stavo leggendo Mary che giustamente ognuno è libero di avere le proprie convinzioni, che dice: immagino tutta una manovra con queste scie chimiche. Io commento dalla provincia di Roma. Ciao ragazzi, anche qui rovinano le giornate, anzi soprattutto qui mi manca Tenerife. Beh, ognuno è libero di credere a quello che vuole,
1: alle scie chimiche che vuole,
3: alle scie chimiche che vuole, giustamente. Però effettivamente il maltempo credo sia stata una delle dinamiche che dopo oltre un decennio, anzi parlando con alcuni canari, ne avete parlato anche voi alcune volte, è proprio stato un inverno che non si vedeva da tantissimo
1: tempo. No, è stato un inverno particolarmente freddo e diverso dagli altri, però comunque se vogliamo fare il confronto con quello che c'è in Europa è sempre una situazione assolutamente migliore.
3: Certo,
1: ci mancherebbe,
3: certo. Però sai, quando ti concentri a cercare di goderti quella settimana di stacco dall'Italia e ti va di sfortuna di beccare il maltempo e ti becchi magari 5 giorni su 7 brutti, beh, effettivamente potrebbero girare un po' le scatole a chiunque, no?
1: Sì, infatti noi la vediamo da residenti, vabbè, c'è una settimana messa male, pazienza, ok, chi viene qua una settimana per fare le vacanze e 7 giorni e poi no, allora lo allungo di una settimana così la becco, no, pure quell'altra, è così, quindi
2: questa è sfortuna.
3: Però vabbè, per tranquillizzare comunque i radioascoltatori giustamente su questa situazione, c'è più hype di quello che è la realtà dei fatti, cioè è evidente che in un trend in continua crescita, voglio ricordarlo soprattutto nell'ambito immobiliare, le Isole Canarie crescono ormai dal 2013 senza sosta,
1: certo.
3: Quindi ci sono 13 anni di continua crescita, ok, indotta da tutti gli eventi che sono successi in questi anni. Ovviamente se anche adesso dovremo affrontare un periodo di ritracciamento, un leggero ribasso dei prezzi, piuttosto che
1: ci sta,
3: è anche inutile lamentarsi, anzi direi, ma meno male che magari scendono un po' i prezzi, così qualcun altro compra qualche casa, qualcun altro viene, insomma.
1: No, Barbara giustamente quando abbiamo trattato questo discorso ieri diceva una cosa giusta, che poi alla fine è tutta una situazione strana, un po' che come il gatto che si morde la coda, perché tutto questo che diciamo è vero, però poi se cala il turismo tante persone vivono di turismo e quindi poi saltano fuori altri problemi. Poi ci sono anche molte differenze tra isola e isola, no? Perché per esempio Tenerife e Gran Canaria hanno un sistema, è un indotto, è un numero di turismo e di persone estremamente più elevato, per esempio, di una Fuerteventura. Sì. Fuerteventura sta soffrendo tantissimo in questo periodo perché per loro un calo di anche poche migliaia di turisti lo sentono tantissimo, certo. No?
2: Sì, però posso anche dire che maggio e giugno sono sempre stati un po' il periodo dopo Pasqua, quelli che...
0: E il problema sai che cosa, Selvaggia? È che è vero che maggio e giugno sono sempre stati culturalmente qua a Forteventura, in particolare i mesi di Baja, ma prima arrivavano e dopo sarebbero arrivati. Invece qua abbiamo avuto il periodo di Navidad, calma piatta, un capodanno tremendo, e la stagione che ci arriva davanti non si prospetta rose e fiori. Parlo della realtà delle piccole isole, claro. Quindi io su nelle cugine qua a Oriente le prospettive per la stagione non sono un granché, quindi diciamo che iniziano,
1: c'è un po' di preoccupazione.
2: Chiaro, la preoccupazione assolutamente ci deve essere, c'è, lo vedo, però nel nostro piccolo ti posso dire che molti tra luglio e agosto hanno preferito scegliere Fuerteventura al posto di Tenerife, quindi noi, perché non è che lo fanno all'ultimo momento, perché i voli lo sappiamo che crescono, no? E quindi devo dire che già nei mesi scorsi abbiamo avuto una buona situazione nei confronti di Fuerteventura.
1: Bene. Barbara, riapri il bar.
0: No, vabbè, tempo aperto.
3: Beh, poi lo sai che noi non propendiamo per nessun tipo di isola, spingiamo tutte le isole canarie allo stesso modo. E ovviamente ci interessa che i turisti si spalmino un po' ovunque. Chiaramente Tenerife da sempre ha mantenuto, diciamo, la corona dei numeri più alti sulla totalità dei turisti alle isole canarie, però è storico.
1: Perché la gente viene alle Tenerife, no?
2: O alle Gran Canarie. Ma infatti adesso siamo venuti alle Gran Canarie per portare un po' più di gente di qua, capito?
3: Ecco, sì, lo sai cosa ci dicono? Sì. Ah, ma adesso che siete andati a Gran Canaria, allora non potrò più venire a Tenerife.
1: Eccola là.
2: Oppure l'ultima di ieri. Ah, ma adesso che siete lì possiamo venire anche noi in vacanza.
3: Certo, avete il permesso, adesso che ci siamo noi, di venire anche a Gran Canaria.
1: Bene, ragazzi, insomma, abbiamo trattato tanti argomenti, adesso dobbiamo purtroppo chiudere, perché non solo abbiamo scavallato la pubblicità, però scavalliamo anche il notiziario delle 12:30.
3: Esatto. Ottimo.
2: Così ci fanno una situazione.
3: Fanno il mazzo.
1: No, non è quello. Il problema, sai, che poi dopo c'è anche l'appuntamento con la nostra Barbara e l'agenda del fin di settimana. Quindi
2: è vero che venerdì oggi
1: è venerdì, pesce, va bene, allora, anche l'agenda del fin di settimana.
3: Allora, Roberto, dobbiamo proporre da qui in avanti di programmare uno spazietto un po' più.
1: Ma vediamo, perché tanto gli argomenti sono tanti. Poi potremmo, lo possiamo già dire, che appena sarà possibile, l'appuntamento sarà anche più carino, perché faremo anche tutta una serie di cose fuori onda. Quando andiamo fuori onda dalla radio, sui social potremo continuare a parlare, a chiacchierare con i nostri amici, eccetera.
3: Posso prendere la parola come faccio di solito?
1: Sì,
2: senti, ma facciamo che Roberto e Barbara sono gli ospiti che vengono a casa di San Raimondo.
1: Sì.
3: Ci manca solo quello.
2: Sai, una scena bellissima.
1: Va bene.
2: Ragazzi.
1: Allora,
2: ciao ragazzi.
3: Ciao Barbara, grazie.
1: Noi ci ritroviamo venerdì prossimo qui su Radio Calima con Luca e Selvaggia di tutta Canarias. Mi raccomando, fate i bravi e non litigate troppo, o se lo fate, fatelo via social, così almeno ci divertiamo.
3: Ma tra poco facciamo 11 anni, ma secondo te possiamo fare i bravi?
1: Capirai.
3: 23 di
1: io
3: giugno.
1: Ne ho fatti 20, a voglia. Ciao.
2: Radio
4: Calima. El 13 de julio la emoción cobra vida. De la mano de Annalisa Brillante y Marco Puma llega Vivo por la Música, el evento musical del año. Una noche especial de gran música en vivo para cantar y soñar con toda la familia. En el escenario, un elenco único. 7 músicos en directo, 6 cantantes, 6 bailarines y un presentador. La fecha, lunes 13 de julio, de 20 a 22 horas, en el Centro Cultural de Maspalomas en San Fernando. Las plazas son limitadas. Reserva ya tu entrada en tureservaonline.es. Vivo por la Música, un viaje extraordinario al corazón de la gran música.
5: Al ristorante Las Cumbres Maison del Cordero, dal 1982 offriamo il meglio della cucina tipica spagnola. Disponiamo di una cantina climatizzata con i migliori vini. Tra i nostri piatti l'agnello è il protagonista assoluto. Costolette, agnello arrosto, un ristorante di grande tradizione dove troverete anche ottimo jamón pata negra e deliziosi salumi andalusi. Siamo aperti dal lunedì al sabato, dall'1 alle 4 del pomeriggio e dalle 7 a mezzanotte. Ristorante Las Cumbres Maison del Cordero, siamo in Avenida de Tirajana 11. A Playa del Inglés.
6: Mira que tenemos palabras que nos identifican. Nuestra manera de decir las cosas.
7: Pero ninguna tanto como ustedes.
6: Ustedes, no vosotros. El ustedes marca la línea de quiénes somos.
8: ustedes.
6: Lo usamos por respeto, pero también por identidad y memoria. Y si lo perdemos, no perdemos una simple palabra. Si lo perdemos, renunciamos a nuestra isla. Una isla que es la nuestra, que es la de ustedes.
9: La isla de mi vida, Cabildo de Gran Canaria.
10: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
11: ¿Quieres darle vida a tu hogar y transformar tu jardín? En Viveros Caniflor llevamos más de 30 años cultivando tus sueños. Encuentra la mayor variedad en plantas, macetas de todos los estilos y decoración exclusiva para crear espacios únicos. Además, ofrecemos servicio de jardinería profesional, tierra y sustratos de la mejor calidad. Te esperamos en la subida al Salobre por el Tablero. Nuestro horario es de lunes a viernes de 9 a 5 y sábados de 9 a 1. Viveros Caniflor, pasión por el verde. Llámanos al 928 140175.

0: en Canarias.
1: Es la hora 12:30 minutos.
2: Sono le 12:30 minuti. Radio Cali.
3: Bentrovati dalla redazione. Che la Montanà contro di noi sono state dette solo tante falsità. Così Jessica Moretti ha aperto l'interrogatorio Sion con una dichiarazione spontanea. I coniugi Moretti, titolari del disco Bar Le Costellation Teatro della strage di Capodanno, sono stati convocati dalla procuratrice generale del Canton Vallese. L'imprenditrice ha assicurato che risponderà agli inquirenti. 5 marinai provenienti dall'Azerbaigian sono rimasti uccisi in un attacco di droni mentre si trovano a bordo di 2 navi cargo nel Mar d'Azov in Russia. Questa mattina invece un drone navale esploso nel porto di Costanza sulla costa della Romania sul Mar Nero. L'episodio arriva a pochi giorni da un altro grave incidente avvenuto nella Romania orientale. La premier Meloni a Reggio Calabria, dove ha partecipato alla cerimonia per il 212° anniversario della fondazione dei Carabinieri. Presenti anche il ministro della difesa Crosetto, dell'interno Piantedosi, del lavoro Calderone. Dopo Reggio Calabria, Meloni è attesa in Montenegro per il vertice Unione Europea, Balcani Occidentali. Oltre 23.000 firme sono state raccolte sulla piattaforma change.org per chiedere una giornata di lutto nazionale per la piccola Beatrice, la bambina di 2 anni morta a Bordighera a causa delle botte della madre e del suo compagno. Mercoledì, durante l'interrogatorio, nessuno dei due ha ammesso di avere però responsabilità. Il weekend della MotoGP al Balaton Park si apre come era finito il Gran Premio d'Ungheria del 2025. Marc Marquez è davanti a tutti col tempo di 1:38.626, poi l'Aprilia di Fernandez e la KTM di Acosta. Quinto di Gian Antonio, sesto Bagnaia e nono Bezzecchi. Alle 15 le prequalifiche. È tutto, al prossimo appuntamento.

0: Pietà era naturalmente Anna Oxa e adesso, cara Barbara, siamo giunti al tuo momento. Sei pronta?
1: È la mia volta.
0: È la tua volta? che sembra una cosa torinese, né?
1: No, era un comico di Zelig che faceva questa battuta ogni volta che toccava lui parlare.
0: Lo faceva anche Macario tanti anni fa.
1: Vabbè. Comunque, vabbè. Detto questo, rieccoci qua per capire un po' che cosa succede nel nostro arcipelago durante il fin de semana. Ovviamente un fin de semana leggermente meno ricco del fine settimana scorso, che con la storia del Dia de Canarias c'era di tutto e di più. Invece questo fine settimana, diciamo che il santo della settimana è Sant'Antonio da Padova, ecco. Quindi sono tutta una serie di iniziative che è molto molto sentito qua dalle nostre parti, quindi insomma ci sono tanti festeggiamenti. Cominciamo dall'Isola Rotonda, ovvero Gran Canaria. La città di Moia festeggia appunto Sant'Antonio da Padova con tutta una serie di eventi che partono già da oggi con i castelli gonfiabili, domani musica e domenica fiera del bestiame, gara di tiro alla fune, insomma eucaristia, processione, Corpus Domini e compagnia cantante. Poi dopo, che mi piace quando chiudo così con tutto il kit delle feste patronali,
0: sì.
1: La guancia,
0: la compagnia
1: festival
0: cantante è diventato una tua firma proprio ormai.
1: Esatto.
0: Perché queste compagnie devono sempre cantare? Così.
1: Sono quei lessici familiari che hai assunto da una vita, che ormai sì, fanno parte del tuo modo di fare, come tu un po' in qualche modo, no? Ognuno sì, c'ha i propri.
0: Certo.
1: Allora, la Guancia Festival in Galdar, festival musicale con tante esibizioni di musica sia venerdì che sabato, insomma, per se avete voglia di sentire un po' di musica, un po' di allegria, verbena eccetera. E quindi questo a El Agujero. Dopodiché festeggiamenti di Sant'Antonio e il Cico, questo è il Cico, non è da Padova, ci abbiamo un altro Sant'Antonio, in questo caso siamo a Mogán. Si comincia oggi, poi alle 18:30 ci sarà il pellegrinaggio di Sant'Antonio da bambino, quindi evidentemente qua festeggiano la nascita e non la santificazione finale, festa di strada, orchestra eccetera. Dopodiché Fisaldo, fiera delle opportunità ad Agüimes, fiera di tutto il mercato dell'usato e esibizioni musicali, esibizioni di trombettisti eccetera eccetera, quindi da
0: cantante
1: oggi fino a compagnia cantante. perché c'è tanta roba, insomma, fino
0: certo,
1: a domenica 7
0: certo,
1: di giugno
0: certo.
1: La fiera di Fisaldo nel recinto ferial di Agüimes. San Giovanni Battista invece va in scena da Rucas da venerdì fino a domenica con fiera dello sport, fiera tutto sportivo nel centro sportivo, poi insomma tutta una serie di tornei, anche gli scacchi, che insomma qua in Canarias gli scacchi sono molto sentiti, c'è un sacco di cose che organizzano proprio per gli scacchisti. Telde Manga Festival 2026 per gli appassionati come me di gente nipponica, potete andare a farvi un giro, vedere un po' di manga da quelle parti. La 16ª fiera del collezionismo a San Matteo sabato e domenica 7 giugno, per chi vuole andare a cercare un po' di cosine particolari, un po' vintage, magari trovare la famosa borsetta, quella che era stata venduta a 10.000 dollari, ti ricordi che ne avevamo parlato?
0: Assolutamente sì, l'ho trovata io, infatti vedi che adesso tra un po' cambieremo look, perché ho trovato milioni anch'io vendendo borsette.
1: Milioni e mie belle borsette da quelle parti non mancano.
0: Ah sì, se vai al Jumbo la sera è pieno.
1: Festa di Sant'Antonio da Padova e Floribrigida di Santa Brigida, quindi fiori, tutte cose legate appunto alla primavera, dal 5 al 14 giugno, festeggiamenti di Sant'Antonio a Telde. Ancora San Pedro nella valle di Agaete e velocemente festa in costuma nel Juncal de Tejeda, bello questo verbena in de disfrace, mi piace la festa libera così, non è carnevale ma sentivano nostalgia e quindi hanno organizzato una festa in costuma, divertente.
0: Non ti preoccupare,
1: feste
0: guarda
1: popolari,
0: quando c'è da fare carnevale lo sai che va bene qualsiasi momento dell'anno, in qualsiasi momento tu voglia, quindi non è un problema, no?
1: Poi c'è il gastromercato a chilometro zero a Valsechillo, questo per quanto riguarda il 5 di giugno. Cambiamo isola, altro giro, altro regalo, andiamo dai nostri cugini di Tenerife, cominciamo con i Cod de los Vinos, dove si è spostato il festival FICMEC che settimana scorsa stava in Santa Cruz, cioè il Festival Internazionale di Cinema Medio Ambientale. A Santa Cruz nel recinto feriale invece abbiamo la Semana Internazionale della Moda, quindi per gli appassionati di moda, se volete andare a vedere nuove tendenze andate a fare un
0: modello
1: giro a
0: Giuditta.
1: A San Cristobal della Laguna invece si è spostato spostato, sembra il gioco degli scacchi questa settimana, a Tenerife. Il Circus Zoppis, che insomma sta girando un po' per tutta l'isola, e quindi questa settimana ce l'abbiamo a San Cristóbal de la Laguna. A Guimar si festeggia San Pedro Apostol, ad Adeje la Virgen della Nieve, alla Orotava, visto che non ne hanno avuto abbastanza settimana scorsa, hanno deciso di fare anche questa settimana un baile de los magos, ecco, vestiti tradizionali canari.
0: Con le rimanenze di mangiare.
1: Con le rimanenze. Vabbè. Andiamo a Lanzarote, dove a Lajería c'è un bel festival musicale che si chiama Sonidos Líquidos. Mi raccomando, se non avete ancora preso i braccialetti per le entrate, dovete andare ad Arrecife a procurarveli. C'è il concerto di Angela González il 5 giugno all'Alma Sen. Fiestas de Güímes dal 5 al 13 giugno, quindi tutte le feste patronali. A Arrecife il 6 giugno, molto bello, organizzano l'Alfombras de Sal. Praticamente nella via centrale di Arrecife organizzano appunto la costruzione di questa proprio tappeto, alfombra vuol dire tappeto, fatto di sale con tutti i vari sali marini, tutti colorati, è una cosa molto molto scenografica e molto carina. E poi chiudiamo con Teghise, vi segnalo la quinta feira dell'agricoltura, della ganaderia e del bestiame vario. E, chiudiamo il nostro appuntamento con...
0: Fuerteventura?
1: Esattamente, ecco. Scegli un'isola dove ci sono due appuntamenti.
0: Dove sto persa, ti ho aiutato.
1: Sì, no, perché di solito faccio prima Fuerteventura e dopo Lanzarote, quindi la mia lingua è andata in automatico. Chiudiamo con Lanzarote. Stavo dicendo. Vabbè. All'Auditorium di Antigua c'è uno spettacolo che sembra molto bello, uno spettacolo teatrale che si chiama Lo che trajo la tormenta, quello che ha portato la tormenta, e ha grande appuntamento il 5 di giugno, ossia oggi, all'Auditorium Insulare di Puerto del Rosario, con il musical Tarzan, cioè Tarzan praticamente. Quindi è molto molto carino, pare che sia molto bello. Se avete figli a portata di mano, andateci a farvi un giro, che sicuramente
0: mi piace. Se avete figli a portata di mano, altrimenti fateli, prendete i figli degli altri, li portate.
1: Sì, anzi, se qualcuno vuole prendere la mia che ci voleva andare ma io non devo lavorare, lancio un appello, venite a passatela a prendere.
0: Va bene, allora chiudiamo l'appuntamento quindi della nostra agenda del fin di settimana per questo weekend del 6-7 di giugno. Adesso, sempre per la serie, ne avevamo proprio bisogno. No, è carino, devo dire, invece l'ho ascoltato, molto bellino, il nuovo di Malika Ayan, con un po' di energia, dai, ci piace, si chiama Una possibilità, uscito oggi naturalmente, e noi pronti a prenderlo.

0: Global Accountancy, we specialize in accounting, finance, and consultancy for both businesses and individuals. We're by your side every step of the way, from daily management to property purchases, because great advice isn't just for big companies. It's for anyone who wants to do things right. Professional, approachable, and always available. Call us at 928-39-5840. Global Accountancy. Your peace of mind starts here.
1: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
2: ¿Quieres unir alta cocina y diversión? En el restaurante del Gran Casino Costa Melonera se es posible. Cena desde las 19 hasta las 2 y media de la madrugada y luego diviértete hasta las 5. Una experiencia gastronómica exclusiva donde la tradición canaria se une al estilo contemporáneo. Estamos en Meloneras, en el sur de Gran Canaria, en Corralejo, Fuerteventura y en Puerto del Carmen, Lanzarote. Consulta la carta y reserva en grancasinocostameloneras.com. Se recomienda el uso responsable del juego. El uso indebido puede llevar a la adicción. El juego está prohibido a los menores.
3: Al ristorante Cofradia de Pescadores di Arghineghin potrete gustare il miglior pesce fresco della zona di Mogan. Oltre alle nostre specialità, puripetti fritti, gofio e scaldato, insalata di mare e la domenica, paella. Inoltre disponiamo di parcheggio gratuito e un facile accesso dall'autostrada, gestito da Manolo El Picao. Ristorante Cofradia de Pescadores di Arghineghin. Senza dubbio, il pesce più fresco della zona di Mogan.
4: Scarica l'app di Radio Kalima sullo store del tuo smartphone e ascoltaci online.

0: bene, siamo giunti al termine, cara Barbara, della nostra settimana, della nostra giornata. Il tempo per l'ultima notizia e poi salutiamo tutti quanti augurando che sia un bel weekend con questo fantastico tempo. Io non so come sia il tempo al nord, so che potrebbero esserci delle variazioni, però almeno
1: nelle... la mattina faceva freddo, sì, soprattutto c'è un vento, ma un vento,
0: lo so, questo si sa che il vento, specialmente su Lanzarote, Forteventura e nella zona nord delle isole e anche est, insomma, è abbastanza forte e ve lo tenete per tutta almeno il fine della settimana, così dice Aemet, ok?
1: E vabbè, facciamo l'ultima notizia velocemente, parla di Guaguas Municipales, cioè del servizio di Guagua, cioè del trasporto pubblico qui alle Canarie, che sappiamo Canaries, adesso mi ci metto pure io, qui alle Canarie, che sappiamo essere molto molto utilizzato, e sta cercando in qualche maniera di implementare le funzionalità, l'accessibilità e la chiarezza informativa anche per i tanti turisti che ci vengono a trovare, che magari non ci capiscono moltissimo. Quindi prossimamente su questi schermi dovremmo vedere all'interno delle guaguas delle pantallas, degli schermi che annunciano la prossima parada, diciamo la prossima fermata, e dovrebbe essere annunciata anche con l'altavoz, perché insomma si è capito che questa cosa qui del non sapere esattamente dove si è, dove si deve scendere eccetera, insomma era abbastanza limitante non soltanto per i turisti ma anche per magari problemi, persone con magari problemi dello spettro autistico o che hanno problemi di comunicazione, insomma, e questa cosa qui insomma cerca di ampliare appunto l'accessibilità un pochino a tutti, quindi ci
0: tanto
1: sarà questa novità.
0: Pantaglia più, pantaglia meno, qual è il problema? Cioè, esatto. Viviamo ormai in un mondo di pantaglia, di schermi,
1: il pantagliasso
0: ovunque, quindi ci mancherebbe altro. Quindi queste sono le notizie per oggi. Ovviamente nella nostra settimana abbiamo avuto come sempre tanta musica, tanti ospiti, tante cose da fare. Noi ci ritroviamo puntuali come sempre nella prossima settimana, a partire dal lunedì dalle 11 alle 13 ogni giorno, con Calima di Magnana, con Roberto e Barbara e Pieraldo il martedì e tutti coloro che partecipano alla nostra trasmissione sempre più ricca e anche sempre più seguita. Sappiamo, anzi ringraziamo anche tutti coloro che hanno contribuito in qualche modo ai numeri incredibili di Radio Calima nelle ultime indagini, che ci vedono veramente crescere tantissimo. Questa è una cosa che ci fa veramente tanto tanto tanto onore e piacere nello stesso tempo, perché 14,50% in più in un anno è veramente tanto. E al mattino furoreggiamo, cara Barbara, con gli ascolti.
1: Il mattino ha il sale
0: in bocca e anche Calima in bocca. Tanto sono la Calima in bocca.
1: Insomma, siamo ovunque.
0: Allora, vi lasciamo con una canzone che sicuramente mette in crisi tutti i programmatori musicali delle radio. Sai perché? Perché tu sai che ci sono comunque brani di Serena Brancale, l'ultimo che sta andando ancora fortissimo, e anche dei Colors, che è uno tra i più suonati in assoluto. Bene, sono usciti Merck e Kermont con un pezzo che si chiama Partenope, dove ci sono anche Serena Brancale e i Colors. Perché fanno impazzire i programmatori musicali? Perché devono intrecciare i vari artisti tra di loro, perché uno canta da una parte, uno canta dall'altra, uno canta da solo, eccetera. È un disastro. Si sudano le camicie per fare queste cose. Ascoltiamolo però, che il pezzo è carino, potrebbe veramente partecipare a essere tra le canzoni di questa estate. A lunedì, buon fine settimana.
1: Ciao.
0: Calima.

0: Ser turista es mucho más que hacer turismo por tus islas. Es ser como Sofía, que repite playa sin pensarlo. O como Manu, que sabe dónde se come fino, fino. Es disfrutar como Raiko, que se conoce el mar con solo mirarlo. O como Gara, que no deja de sorprenderse con sus islas. Es que tu rincón favorito sea secreto, como el de Yaiza. Nadie vive las Islas Canarias como quien las ama. Este verano, disfruta de ellas con orgullo, como solo tú sabes hacerlo.
1: Cofradía de Pescadores Restaurant in Arguineguín. You will enjoy the best fresh fish in the Mogán area, along with our specialities, fried baby octopus, gofio escaldado, fresh seafood salad, and on Sundays, paella. Plus, we offer free parking and easy access from the highway. Managed by Manolo El Picao. Cofradía de Pescadores Restaurant in Arguineguín. Without a doubt, the freshest fish in the Mogán area.
2: Cerchi assistenza legale alle Canarie o in penisola? Lo studio internazionale Giambrone & Partners è il tuo punto di riferimento. Con sedi a Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Madrid, Barcellona e Malaga, il nostro team di avvocati specializzati parla la tua lingua. Siamo esperti in compravendite immobiliari, successioni, diritto di famiglia, costituzioni societarie e contenziosi civili o penali. Contattaci per una consulenza all'828 12 44 18 o vieni a trovarci a Las Palmas, in Calle Leoni Castillo 30 e a Santa Cruz de Tenerife, in Calle El Clavel 8. Giambrone & Partners, la nostra esperienza al servizio delle tue necessità.
3: Il caffè buono a Gran Canaria c'è Giuseppe Caffès, vendita multimarca di caffè italiano, Kimbo, Gimoca, Passalacqua, Borbone, Cellini, Baranini, Lamborghini. Giuseppe Caffès è anche macchinari e forni per ristoranti, pizzerie e bar. Macchine da caffè a cialde compostabili per casa e ufficio. Importiamo i migliori caffè italiani e prodotti per la caffetteria. Segna questo numero 639 530 250, 639 530 250. Giuseppe Caffès, il caffè italiano a Gran Canaria.
4: Tesoro, avrei voglia di qualcosa di buono e sfizioso.
5: Hai un languorino, cara?
4: No, no, la mia è proprio fame di qualcosa di speciale, come salumi, formaggi, prodotti freschi, pasta, prodotti da forno, tutti rigorosamente italiani.
5: Allora ti porto subito da Nannina a Vecindario, in Calle Taburiente 54. Fanno anche consegna a domicilio in tutta Gran Canaria ed i prezzi sono veramente convenienti.
4: Bravo, amore mio, pensi proprio a tutto.
6: Nannina Gastronomia Italiana, 928 05 72 03, anche WhatsApp

0: en Canarias.
1: Es la hora 13:30 minutos.
2: Sono le 13:30 minuti. Radio
3: Calima. Buon pomeriggio dalla redazione. 5 marinai provenienti dall'Azerbaigian sono rimasti uccisi in un attacco di droni mentre si trovavano a bordo di 2 navi cargo nel Mar d'Azov in Russia. Lo riferisce il Ministero degli Esteri di Baku. Le 2 imbarcazioni commerciali da carico secco provenienti dalla Turchia e dirette in un porto russo sono state colpite. Il Senato degli Stati Uniti ha approvato un pacchetto da 70 miliardi di dollari per finanziare la linea dura sull'immigrazione voluta dal presidente Donald Trump, garantendogli una grossa vittoria su uno dei suoi temi identitari, dopo mesi di aspre polemiche sulle deportazioni e l'applicazione dei controlli alle frontiere. La cronaca: contro di noi sono state dette solo tante falsità. Jessica Moretti ha aperto l'interrogatorio a Sion con una dichiarazione spontanea: siamo stati distrutti. I coniugi Moretti, titolari del disco bar Le Constellation, teatro della strage di Capodanno a Crans-Montana, sono stati convocati dalla procuratrice generale del Canton Vallese per un confronto in contraddittorio. Quando il ragazzino è salito sui gradini del bus senza timbrare, l'autista gli ha chiesto se avesse il biglietto. Ho l'abbonamento, ma stamattina l'ho dimenticato a casa. Sono dovuto uscire di corsa, ero in ritardo, ha risposto l'undicenne appena uscito da scuola. Il conducente è stato però inflessibile e lo ha fatto scendere chiudendogli le porte in faccia. In chiusura allo sport, Sasha Zverev affronta Jakub Mensik nella prima semifinale maschile del Roland Garros. Il tedesco insegue la quarta finale major in carriera, mentre per il ceco sarebbe la prima. Tra i due c'è un solo precedente che risale allo scorso aprile a Madrid, vinto da Zverev in 3 set, match in diretta dalle 14:30. Dalla redazione è tutto, a più tardi.

0: Esta es la señal que llega del cielo. Nortevisión Satélite, una ventana que se abre al mundo desde Canarias, llevando lo que acontece en el archipiélago a los hogares de Europa y Norte de África a través del satélite Hispasat. Más variedad, más contenidos, más información. Simplemente necesitas una pequeña antena parabólica y un receptor para acceder a esta nueva opción. Nortevisión Satélite, llegando más lejos.
1: ¿Tus dolores articulares te dificultan incluso las tareas diarias? El doctor Giacomo Mazzei, traumatólogo y cirujano ortopédico, ofrece una atención personalizada para identificar el origen del dolor y aplicar el tratamiento más eficaz. Infiltraciones, plasma rico en plaquetas, ondas de choque y cirugía ortopédica avanzada. Atiende en español, inglés e italiano, porque el dolor puede existir, pero vivir con él no debería serlo. Pide tu cita al 629-0863-86 o en centromedicolaspalmas.com.
2: Vuoi unire l'alta cucina al divertimento? Al ristorante del Gran Casinò Costa Meloneras è possibile. Cena dalle 19 alle 2 e mezza di notte e poi ti puoi divertire fino alle 5. Un'esperienza gastronomica esclusiva dove la tradizione canaria incontra lo stile contemporaneo. Ci trovi a Meloneras, nel sud di Gran Canaria, a Coralejo a Fuerteventura e a Puerto del Carmen a Lanzarote. Sfoglia il menù e prenota su grancasinocostameloneras.com. Si raccomanda l'uso responsabile del gioco. L'uso improprio può portare alla dipendenza. La pratica del gioco d'azzardo è vietata ai minori.
3: Il 13 luglio l'emozione prende vita. Dalla passione di Annalisa Brillante e Marco Puma arriva Vivo per la Musica, l'evento musicale dell'anno. Una serata speciale di grande musica dal vivo per cantare e sognare con tutta la famiglia. Sul palco un cast unico, 7 musicisti live, 6 cantanti, 6 ballerini e un presentatore. Appuntamento lunedì 13 luglio dalle ore 20 alle 22 al Centro Cultural de Maspalomas a San Fernando. I posti sono limitati, prenota subito la tua entrata su tourreservaonline.es. Vivo per la musica, un viaggio straordinario nel cuore della grande musica.
4: Hai voglia di una pizza vera? Quella napoletana, soffice, fragrante e con il sapore autentico d'Italia. Vieni da Pomodoro e Mozzarella, la pizzeria che ha portato la vera pizza napoletana a Gran Canaria. Siamo al sud, al Cablero di Maspalomas, in Avenida de las Americas 11 e anche a Las Palmas, in Calle Triana 6. A Maspalomas chiama all'828 1261 70 e te la portiamo calda fino a casa. A Las Palmas prenota al 602 55 22 14 oppure ordina con Uber Eats o Just Eat. Pomodoro e mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria.
5: Scarica l'app di Radio Calima sullo store del tuo smartphone e ascoltaci online.

0: tutti, buon venerdì. Inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Cagliolo, prontissimi anche oggi con tante notizie all'interno del magazine, prontissimi anche a trattare vari argomenti di quotidianità e non solo. Per esempio, ho scoperto che in questi giorni, lo si vede sui social, c'è un ritorno al passato. Oggi mandiamo tantissimi messaggi, no, vocali scritti, vocali anche di 10 minuti che andrebbero bannati. C'è una cosa molto vecchia invece che sta tornando sorprendentemente di moda e sono le cartoline.
1: Kalima.

In diretta The Meg per il nostro venerdì. Cari amici, oggi condividiamo tutto in temporale, lo facciamo veramente tutti, pochi esclusi, non lo so, siamo in spiaggia, foto, siamo in viaggio, storie su Instagram, vediamo qualcosa di bello, lo mandiamo subito a qualcuno. Eppure proprio adesso che siamo iperveloci, no, a raccontare un po' la nostra vita, sta tornando una cosa lentissima, quella di spedire cartoline. Innanzitutto, avete mai spedito una cartolina? Lo stanno facendo soprattutto i giovani, località di mare, città d'arte, piccoli borghi, sempre più negozi stanno raccontando un aumento assurdo nella vendita di cartoline, ma non come souvenir da tenere, ma da spedire davvero ad una persona. Si scrive a mano, si scrive un pensiero, si sceglie una frase, si attacca un francobollo, si aspettano dei giorni e poi arriva a quella persona lì. Ed è proprio questo il punto, la lentezza, no, che manca. Molti dicono che una cartolina vale più di un messaggio perché richiede del tempo, richiede presenza, richiede anche il pensiero, no, di fare una determinata cosa. Non puoi inoltrarla, un messaggio broadcast, non puoi modificarlo, e forse ci sta tornando il bisogno di cose che lasciano una traccia fisica, qualcosa che resta in un cassetto, su un frigorifero.

0: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
1: Voglia di autentica cucina italiana? Il ristorante Atlantico ti aspetta a Playa del Inglés. Scopri le nostre specialità di carne, pesce freschissimo e il pregiato tartufo di Norcia. Accolto dalla passione del nostro staff, tutto italiano. Goditi le nostre serate musicali ed eventi gastronomici unici. Scegli l'esperienza su misura. Menù essenziale a 25 euro, classico a 50, gourmet a 75. Un'emozione esclusiva a 100 euro a persona. Siamo aperti dalle 12.30 alle 23. Ristorante Atlantico, Avenida de Gran Canaria 80, la vera Italia, in tavola.
2: La búsqueda del talento es un viaje hacia la voz propia. Una voz que grita lo que tantos tienen que decir. Entra en talentocanario.es y descubre lo que la diseñadora y tecnóloga Elena Corchero y el experto en inteligencia artificial David Masía nos han contado sobre el talento en el emprendimiento. Talento Canario, un movimiento para inspirar. Gobierno de Canarias, Islas Iguales.
3: ¿Quieres un tatú que sea realmente tuyo? En El Bandido Tatú lo hacemos posible. Las Palmas, calle Triana 6 y calle Los Martínez de Escobar 24. Más Palomas, Centro Comercial Jumbo, planta 1, local 101. Calle Las Dalias número 12, Centro Comercial San Agustín, local 252. 10 artistas, 10 estilos, pura creatividad. Realismo, fine line, maorí, japonés, color y más. Máxima higiene garantizada. Trae tu idea y la convertimos en arte. Llama ya al 637-600299. El Bandido Tatú, tu piel, tu historia.
4: Sogni una vacanza alle Canarie ma non sai di chi fidarti? Evita il fai da te e i rischi di non conoscere il territorio. Scegli Toda Canarias, l'agenzia viaggi specializzata che opera direttamente dalle isole dal 2014. Creiamo pacchetti su misura e viaggi in multiisola con un vantaggio unico. Assistenza in loco, sempre presente. Canarie, non improvvisare. Scegli

0: en Canarias.
1: Es la hora 14:31 minutos.
2: Sono le 14:31 minuti. Radio Calima.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. In apertura agli esteri, un attacco con droni russi ha colpito stamattina un'azienda del settore alimentare nella regione di Kiev. 4 persone sono rimaste uccise, un edificio amministrativo all'interno del complesso aziendale è in fiamme e le strutture sono parzialmente distrutte. Raid russi sono stati segnalati anche nella notte tra giovedì e venerdì in diverse regioni dell'Ucraina. Scontri tra l'IDF e la milizia sciita libanese nelle ultime ore, nonostante il cessate il fuoco negoziato durante un nuovo ciclo di dialoghi tra lo Stato ebraico e il Libano. Questa settimana a Washington. I raid aerei israeliani avvenuti nella notte sulla città di Tiro nel sud del Libano hanno causato almeno 7 morti secondo quanto hanno riferito fonti della difesa civile. La cronaca: sono in corso oggi gli interrogatori di Jacques e Jessica Moretti nell'ambito dell'inchiesta sull'incendio nella notte di Capodanno al Constellation a Crans-Montana, che ha causato 41 morti e 115 feriti. L'udienza della coppia proprietaria del locale si svolge in forma di confronto e ha luogo la presenza degli avvocati delle parti. L'attore statunitense James Handy, 81 anni, è morto a Los Angeles per ferite d'arma da taglio al petto. La polizia ha arrestato il figlio della compagna dell'attore. Gli agenti sono intervenuti in un'abitazione dopo una chiamata al 911. Giunti sul posto hanno trovato l'81enne nel giardino davanti alla casa, privo di sensi e con una profonda ferita al petto. Chiusura allo sport: si giocano oggi le semifinali del singolare maschile dell'edizione 2026 del Roland Garros. La prima sfida che assegna un posto in finale a Parigi è quella tra Zverev e Mensik, che sono in campo dalle 14:30 sul Philippe Chatrier. A seguire, non prima delle 19, sarà il momento della seconda semifinale, che vede contrapposti gli italiani Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Dalla redazione è tutto, a più tardi.

C'è una cosa curiosissima che molti negozi stanno studiando per l'imminente estate 2026, che sono i profumi degli ambienti.

Siamo sempre nel nostro contenitore musicale di notizie, il magazine The Mag con Yuri Caliolo. Parliamo di quello che accadrà presto per l'imminente arrivo dell'estate, quando entra appunto questa stagione e cambia anche il modo in cui percepiamo determinati posti. Infatti tantissimi locali, hotel, negozi stanno investendo sempre di più su una cosa invisibile ma molto potente, cioè il profumo. Si va di odore di cocco, di agrumi, di lino pulito, anche l'odore del mare, no? Si può riportare tramite un profumo, la crema solare. Sembra una sciocchezza, ma dietro c'è uno studio enorme sul comportamento delle persone, perché i profumi attivano ricordi immediati. Magari senti una certa fragranza e all'improvviso ti ricordi una determinata vacanza, un posto che hai visitato, una spiaggia, una serata vissuta. Ed è curioso perché oggi le città sono sempre più visive, piene di schermi, di insegne, di immagini. Invece tanti brand stanno tornando a lavorare su qualcosa che non si vede, che è l'atmosfera. Alcuni bar, ristoranti stanno creando proprio un'identità olfattiva, proprio per far associare quel posto ad una sensazione precisa. E alla fine funziona davvero, perché ci sono degli odori che riescono a farti sentire in estate, ancor prima di uscire da quel locale.

entra nel cuore di 247.500 persone in tutto l'arcipelago, con oltre 106.250 ascoltatori fedeli. Una crescita record del 14,26% in un solo anno.

0: tus artistas favoritos.
1: Rebobinas el tiempo.
2: ¡1978!

Oggi cos'è che abbiamo sempre a portata di mano? Domanda da 0,01 centesimo, se dovessimo giocare al milionario, è il telefono, no? Il nostro miglior amico, il nostro miglior confidente, l'oggetto più utilizzato dalla maggior parte delle persone, lo usiamo per tutto, soprattutto per messaggiare, per sentirci con altri, per fare delle foto. Beh, sta cambiando qualcosina, perché in alcune città stanno tornando le cabine fotografiche, quelle antiche, no? Di un tempo, quelle delle fototessere.

0: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
1: ¿Te apetece una pizza de verdad? De esas napolitanas, suaves, fragantes y con el auténtico sabor de Italia. Ven a Pomodoro e Mozzarella, la pizzería que ha traído la verdadera pizza napolitana a Gran Canaria. Estamos en el sur, en el tablero de Maspalomas, Avenida de las Américas 11 y también en Las Palmas, en la calle Triana 6. En Maspalomas llama al 828-1261-70 y te la llevamos caliente hasta casa. En Las Palmas reserva al 602-55-22-14 o pide tu pizza con Uber Eats o Just Eat. Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana que conquista Gran Canaria.
2: Ser turista es mucho más que hacer turismo por tus islas. Es ser como Sofía, que repite playa sin pensarlo. O como Manu, que sabe dónde se come fino, fino. Es disfrutar como Raiko, que se conoce el mar con solo mirarlo. O como Gara, que no deja de sorprenderse con sus islas. Es que tu rincón favorito sea secreto, como el de Yaiza. Nadie vive en las Islas Canarias como quien las ama. Este verano disfruta de ellas con orgullo, como solo tú sabes hacerlo.
3: Cerchi assistenza legale alle Canarie o in penisola? Lo studio internazionale Giambrone & Partners è il tuo punto di riferimento. Con sedi a Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Madrid, Barcellona e Malaga, il nostro team di avvocati specializzati parla la tua lingua. Siamo esperti in compravendite immobiliari, successioni, diritto di famiglia, costituzioni societarie e contenziosi civili o penali. Contattaci per una consulenza all'828 12 44 18 o vieni a trovarci alla Spalmas, in Calle Leoni Castillo 30 e a Santa Cruz de Tenerife, in Calle El Clavel 8. Giambrone & Partners, la nostra esperienza al servizio delle tue necessità.
4: Hai bisogno di una visita dermatologica, di un controllo di nei o verruche? Puoi rivolgerti alla clinica dermatologica della dottoressa Del Rosario Martinez. La dottoressa parla italiano e può seguirti con trattamenti dermatologici ed estetici con elettrochirurgia, laser, peeling e tutto ciò che occorre per avere sempre una pelle sana. Vieni a trovarci in Avenida de Tiracana 37, al piano terra della Torre 1 del Mercurio. Oppure chiama per un appuntamento al 722 42 36 31. Cerca la clinica dermatologica Del Rosario Martinez sui social.

0: Casa, The Mag Special 3.
1: C'è un bel ritorno, cari amici, per questo anno, questo 2026. Oggi noi abbiamo telefoni capaci di fare delle foto perfette con una risoluzione fantastica, no? Sembrano veramente delle macchine fotografiche professionali. Però c'è una bella cosa, c'è un ritorno, che sono praticamente le cabine delle fototessere che stanno tornando in tantissime città, quelle strette un po' vintage, quelle con il flash, tutti siedi magari con un amico, foto che non escono perfette, però comunque sono dei ricordi che noi avremo, porteremo, possiamo anche incollarle, mettere sul frigo. Ed è una cosa bella perché tante città ultraurbane, tante città enormi, no, stanno cercando di tornare un po' indietro nel tempo, ed è una cosa che si vedrà sempre più spesso, soprattutto per quella che arriverà adesso, cioè l'estate 2026.

0: Si conclude qui il nostro appuntamento con The Meg, con Yuri Cagliolo. Grazie mille a tutti per essere stati presenti anche per questa giornata. Per quanto mi riguarda, torno domani, solito orario, solito posto, come sempre. Fate i bravi, ma non troppo.
1: Radio Kalima.

0: en Canarias.
1: Es la hora 15:31 minutos.
2: Sono le 15:31 minuti. Radio Calina.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. In apertura agli esteri, il comando centrale americano ha smentito un attacco da parte dell'Iran contro sue navi. Le forze iraniane non hanno attaccato né aperto il fuoco contro navi da guerra della Marina USA, si legge in un post del CENTCOM su X. Un'azione del genere costituirebbe una grave violazione del cessate il fuoco. Scontri tra l'IDF e la milizia sciita libanese nelle ultime ore, nonostante il cessate il fuoco negoziato durante un nuovo ciclo di dialoghi tra lo Stato ebraico e il Libano questa settimana a Washington. I raid aerei israeliani avvenuti nella notte sulla città di Tiro nel sud del Libano hanno causato almeno 7 morti secondo quanto hanno riferito fonti della difesa civile. La cronaca a distanza di poche ore dal tragico incidente mortale sulla Sebina orientale in provincia di Brescia. La comunità di Livigno si stringe attorno alla famiglia Galli per la perdita di Dana e Camilla, le due sorelle morte giovedì nello schianto che ha sconvolto l'intera Valtellina dove risiedevano. La più giovane, Dana, 14 anni, era considerata una delle atlete più promettenti dello sci di fondo italiano. L'attore statunitense James Handy, 81 anni, è morto a Los Angeles per ferite d'arma da taglio al petto. La polizia ha arrestato il figlio della compagna dell'attore. Gli agenti sono intervenuti in un'abitazione dopo una chiamata al 911. Giunti sul posto hanno trovato l'81enne nel giardino davanti alla casa, privo di sensi e con una profonda ferita al petto. Chiusura allo sport, si giocano oggi le semifinali del singolare maschile dell'edizione 2026 del Roland Garros. La prima sfida che assegna un posto in finale a Parigi è quella tra Zverev e Mensik, che sono in campo dalle 14:30 sul Philippe Chatrier. A seguire, non prima delle 19, sarà il momento della seconda semifinale che vede contrapposti gli italiani Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Dalla redazione è tutto, a più tardi.

capita fino in fondo veramente bene me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno però.

0: Vivi a Gran Canaria e hai la necessità di un avvocato che parli italiano?
1: Lo studio legale Fabio Mucci, con una esperienza in Gran Canaria di oltre 15 anni, è a disposizione di tutti gli italiani dell'isola che abbiano necessità di una consulenza sia nell'ambito civile che penale.
0: Lo studio legale Fabio Mucci garantisce la massima trasparenza e professionalità. Contratti e negozi giuridici, diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni.

0: Canarias.
1: Es la hora 16, 30 minutos.
2: Sono le 16 e 30 minuti. Radio
3: Calima. Buon pomeriggio dalla redazione. Il presidente russo Vladimir Putin ha definito miopi le politiche aggressive della burocrazia europea. Intervenendo alla sessione plenaria del Forum economico di San Pietroburgo, ha ammesso che la pressione sulla Russia rimane forte, ma il paese ha sviluppato nuove partnership. La cronaca è stata assolta per legittima difesa Makha Sulaev, la ventenne è processata a Torino per aver ucciso il padre con due coltellate a Nizza Monferrato, in provincia di Asti, il 1 marzo 2024, nel corso dell'ennesima lite in famiglia. La sentenza è stata pronunciata dalla Corte d'Assise di Appello, che ha ribaltato la sentenza di primo grado. Una donna di 78 anni è stata uccisa dal figlio di 48 anni a San Vittorino, periferia est di Roma, al culmine di una lite. Le indagini dei carabinieri sono scattate dopo una denuncia di scomparsa da parte dei familiari. Gli inquirenti hanno ascoltato l'uomo, che ha ammesso le sue responsabilità. Il 48enne è ora in stato di fermo in caserma per l'accusa di femminicidio. La procura di Lecce ha ufficialmente concluso le indagini relative alla morte di Mattia Ottaviano, il rider 36enne di Tuglie, vicino Lecce, morto il 21 febbraio 2024 durante un collaudo sulla pista Porsche di Nardò. Nel registro degli indagati sono stati iscritti la società Nardò Technical Center e 5 persone. Chiusura all'economia, i giovani di Confindustria chiedono un rendiconto alla politica, così come delle imprese si risponde agli azionisti di aver investito bene i loro soldi. Dal convegno di Rapallo la presidente Maria Anghileri chiede: ci serve un impegno concreto da tutte le forze politiche, per cui sta iniziando una lunga campagna elettorale. Dalla redazione è tutto, a più tardi.

0: ¿Quieres darle vida a tu hogar y transformar tu jardín? En Viveros Caniflor llevamos más de 30 años cultivando tus sueños. Encuentra la mayor variedad en plantas, macetas de todos los estilos y decoración exclusiva para crear espacios únicos. Además, ofrecemos servicio de jardinería profesional, tierra y sustratos de la mejor calidad. Te esperamos en la subida al Salobre por el Tablero. Nuestro horario es de lunes a viernes de 9 a 5 y sábados de 9 a 1. Viveros Caniflor, pasión por el verde. Llámanos al 928-140175.
1: En el restaurante Las Cumbres Mesón del Cordero llevamos desde 1982 ofreciendo lo mejor de la comida típica española. Disponemos de una bodega climatizada con los mejores vinos. Entre nuestros platos está toda la gama del cordero, chuletillas, el cordero asado, un restaurante con solera, además buen jamón de pata negra y buenos embutidos de la parte de Andalucía. Abrimos de lunes a sábado de 1 a 4 de la tarde y de 7 a 12 de la noche. Restaurante Las Cumbres Mesón del Cordero. Estamos en la avenida de Tirajana, 11 en Playa del Inglés.
2: Il 13 luglio l'emozione prende vita. Dalla passione di Annalisa Brillante e Marco Puma arriva Vivo per la Musica, l'evento musicale dell'anno. Una serata speciale di grande musica dal vivo per cantare e sognare con tutta la famiglia. Sul palco un cast unico, 7 musicisti live, 6 cantanti, 6 ballerini e un presentatore. Appuntamento lunedì 13 luglio dalle ore 20 alle 22 al Centro Culturale de Maspalomas a San Fernando. I posti sono limitati. Prenota subito la tua entrata su tourreservaonline.es. Vivo per la musica, un viaggio straordinario nel cuore della grande musica.
3: Ehi, ma lo sai che Gaia Veterinario Se Serena, la loro dottoressa italiana, sono ormai da 5 anni il punto di riferimento per gli italiani e i loro amici a quattro zampe? Si occupano di qualsiasi necessità abbia il tuo cane, gatto o animale esotico. Controllo, vaccini, analisi, chirurgia, medicina generale e specialistica. Passa a trovarli nella loro nuova sede a Vesindario, in Calle Begnesmen 69, e visita il sito gaiaveterinarios.com o le loro pagine social per conoscere tutte le novità. Gaia Veterinarios. E il vostro fedele amico è sempre in forma.
4: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
5: Scarica l'app di Radio Calima sullo store del tuo smartphone e ascoltaci online.

0: Global Accountancy, we specialize in accounting, finance, and consultancy for both businesses and individuals. We're by your side every step of the way, from daily management to property purchases, because great advice isn't just for big companies. It's for anyone who wants to do things right. Professional, approachable, and always available. Call us at 928-39-5840. Global Accountancy. Your peace of mind starts here.
1: Sogni una vacanza alle Canarie ma non sai di chi fidarti? Evita il fai da te e i rischi di non conoscere il territorio. Scegli Toda Canarias, l'agenzia viaggi specializzata che opera direttamente dalle isole dal 2014. Creiamo pacchetti su misura e viaggi multiisola con un vantaggio unico. Assistenza in loco, sempre presente. Canarie, non improvvisare. Scegli chi le vive davvero. Chiamaci al più 34 642 33 1208 o vai su todacanarias.it.
2: Hai voglia di una pizza vera? Quella napoletana, soffice, fragrante e con il sapore autentico d'Italia. Vieni da Pomodoro e Mozzarella, la pizzeria che ha portato la vera pizza napoletana a Gran Canaria. Siamo al sud, al Cablero di Maspalomas, in Avenida de las Americas 11 e anche a Las Palmas, in Calle Triana 6. A Maspalomas chiama all'828 1261 70 e te la portiamo calda fino a casa. A Las Palmas prenota al 602 55 22 14 oppure ordina con Uber Eats o Just Eat. Pomodoro e mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria.
3: Vuoi unire l'alta cucina al divertimento? Al ristorante del Gran Casinò Costa Meloneras è possibile. Cena dalle 19 alle 2 e mezza di notte e poi ti puoi divertire fino alle 5. Un'esperienza gastronomica esclusiva dove la tradizione canaria incontra lo stile contemporaneo. Ci trovi a Meloneras, nel sud di Gran Canaria, a Coralejo a Fuerteventura e a Puerto del Carmen a Lanzarote. Sfoglia il menù e prenota su grancasinocostameloneras.com. Si raccomanda l'uso responsabile del gioco. L'uso improprio può portare alla dipendenza. La pratica del gioco d'azzardo è vietata ai minori.

0: livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
1: Il caffè buono a Gran Canaria c'è Giuseppe Caffès, vendita multimarca di caffè italiano, Kimbo, Gimoca, Passalacqua, Borbone, Cellini, Varanini, Lamborghini. Giuseppe Caffès è anche macchinari e forni per ristoranti, pizzerie e bar. Macchine da caffè a cialde compostabili per casa e ufficio. Importiamo i migliori caffè italiani e prodotti per la caffetteria. Segna questo numero 639 530 250 639 530 250. Giuseppe Caffè, il caffè italiano a Gran Canaria.

0: En Canarias.
1: Es la hora 17:31 minutos.
2: Sono le 17:31 minuti. Radio
3: Calima. Buonasera dalla redazione. In apertura agli esteri, la Procura Nazionale Antiterrorismo di Parigi ha aperto un'inchiesta per crimini di guerra e torture in merito al caso degli attivisti francesi della Global Sumud Flotilla, arrestati da Israele in acque internazionali. Passiamo alla cronaca: è stata assolta per legittima difesa Macca Sulaef, la ventenne processata a Torino per aver ucciso il padre con due coltellate a Nizza Monferrato in provincia di Asti il 1 marzo 2024 per difendere la madre. 6 giorni e 6 notti è il tempo passato dalla scomparsa della 11enne Liana al ritrovamento del suo cadavere in un silos agricolo abbandonato. È stata prelevata da Jérôme Barella, padre di una sua compagna di classe, che secondo gli investigatori l'avrebbe probabilmente violentata prima di toglierle la vita. L'uomo è finito in manette con l'accusa di sequestro di persona e detenzione illegale. Per la prima volta sono stati modificati con precisione i geni di embrioni umani nei primissimi stadi dello sviluppo al fine di correggere difetti genetici all'origine di malattie senza il rischio di effetti avversi. Il risultato è stato ottenuto alla Columbia University di New York e riportato dal New York Times. In chiusura allo sport, Alexander Zverev è il primo finalista del Roland Garros 2026. Il numero 2 del seeding ha sconfitto Mensik per 7-5-6-2-3-6-6-3 in 3 ore di gioco. Il tedesco, che ha giocato una grande partita soprattutto al servizio, conquista così la sua quarta finale in uno slam. Dalle 19 in campo, Cobolli contro Arnaldi. Dalla redazione è tutto, a più tardi.

0: Restaurante La Proa Casa Reyes. El pescado de barquillo, el cherne fresco a la espalda, al horno, a la sal. Nuestras ensaladas con productos del día. El gofio escaldado, las papas arrugadas, el queso majorero, las paellas mixtas. Este verano junto al mar en el restaurante La Proa Casa Reyes, en el centro comercial Meloneras Playa.
1: Vieni a trovarci al ristorante Barbacoa per un pranzo o una cena con la fantastica vista sul mare della nostra terrazza in cima alla collina di Puerto Rico. Al ristorante Barbacoa trovi un ampio menù di pasta, pizza, carne e pesce per tutti i gusti. Porta i bambini con te. Potranno giocare liberamente nella nostra area giochi gratuiti.

0: 38 56 04 18.
1: Tesoro, avrei voglia di qualcosa di buono e sfizioso.
2: Hai un languorino, cara?
1: No, no, la mia è proprio fame di qualcosa di speciale, come salumi, formaggi, prodotti freschi, pasta, prodotti da forno, tutti rigorosamente italiani.
2: Allora ti porto subito da Nannina a Vesindario, in Calle Taburiente 54. Fanno anche consegna a domicilio in tutta Gran Canaria ed i prezzi sono veramente convenienti.
1: Bravo, amore mio, pensi proprio a tutto.
3: Nannina Gastronomia Italiana, 928-0572-03, anche WhatsApp.
4: Cerchi assistenza legale alle Canarie o in penisola? Lo studio internazionale Giambrone & Partners è il tuo punto di riferimento. Con sedi a Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Madrid, Barcellona e Malaga, il nostro team di avvocati specializzati parla la tua lingua. Siamo esperti in compravendite immobiliari, successioni, diritto di famiglia, costituzioni societarie e contenziosi civili o penali. Contattaci per una consulenza all'828 12 44 18 o vieni a trovarci alla Spalmas, in Calle Leoni Castillo 30 e a Santa Cruz de Tenerife, in Calle El Clavel 8. Giambrone & Partners, la nostra esperienza al servizio delle tue necessità.
0: Scarica l'app di Radio Calima sullo store del tuo smartphone e ascoltaci online.

0: Buon pomeriggio da Marcello Salis. Colpo di scena nel settore del trasporto sanitario, dove i sindacati hanno interrotto le trattative con le imprese, confermando lo sciopero delle ambulanze in tutto l'arcipelago per i giorni 8 e 19 giugno. Nel frattempo, l'alcaldesa di Mogan ha espresso forti riserve sulla partecipazione del presidente del governo all'evento che il Papa terrà a giugno nel porto di Arghine Guin a Gran Canaria, richiedendo un incontro urgente per esporre la situazione locale. Dalla Palma si apprende che il presidente del governo canario, Fernando Clavijo, donerà al pontefice una ricerca storica esclusiva che certifica le radici familiari e gli antenati della sua famiglia legati a Santa Cruz de la Palma nei secoli XVI e XVII. Le previsioni dell'Agenzia Statale di Meteorologia confermano per oggi una giornata di forte instabilità climatica, soprattutto a Lanzarote, nella zona di Arrecife, dove si registrerà un calo termico e raffiche di vento fino a 70 km orari. Infine, la sanità canaria affronta una nuova sfida da questo lunedì, poiché i medici specialisti degli ospedali pubblici inizieranno lo sciopero delle ore straordinarie, sospendendo tutte le attività pomeridiane extra. Per questa edizione è tutto, il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima. La radio en Canarias.
2: Los nuevos datos de audiencia hablan claro. En mayo de 2026, Radio Calima entra en el corazón de 247.500 personas en todo el archipiélago, con más de 106.250 oyentes fieles. Un crecimiento récord del 14,26% en solo un año. Fuente: audiencia.org. Gracias a todos ustedes por este indiscutible éxito. Radio Calima, cada vez más su radio en Canarias.
3: 629-553. Contesta Radio Calima.
1: Calima. Rebobinas el tiempo.

0: Canarias.
1: Es la hora 18:31 minutos.
2: Sono le 18:31 minuti. Radio Cali.
3: Buonasera dalla redazione. Gli esteri in primo piano, il presidente russo Putin ha affermato che per ora non c'è alcuna ragione di organizzare un incontro con Zelensky. Vuole solamente fermare la nostra offensiva sul campo, ha sostenuto lo zar. Nelle scorse ore il leader di Kiev aveva scritto una lettera al capo del Cremlino chiedendo di poterlo incontrare per porre fine alla guerra. Polemiche e rabbia in Francia dopo il ritrovamento ieri sera del cadavere di Liana, una bambina di 11 anni scomparsa da venerdì scorso nel sud del paese. Il principale sospettato del delitto è un uomo con diversi precedenti per accuse di stupro, in particolare su minori. È stata assolta per legittima difesa Maka Sulhev, la ventenne processata a Torino per aver ucciso il padre con due coltellate a Nizza Monferrato, in provincia di Asti, il 1 marzo 2024, nel corso dell'ennesima lite in famiglia. La sentenza è stata pronunciata dalla Corte di Assise di Appello, che ha ribaltato la sentenza di primo grado. Una donna di 78 anni è stata uccisa dal figlio di 48 a San Vittorino, estrema periferia di Roma, al culmine di una lite. Le indagini dei carabinieri sono scattate dopo una denuncia di scomparsa da parte dei familiari. Gli inquirenti hanno ascoltato il figlio, che ha ammesso le sue responsabilità. E ora lo sport con il tennis. Flavio Cobolli è in finale al Roland Garros senza scendere in campo. Matteo Arnaldi infatti si è ritirato dal torneo per via di un virus. L'azzurro giocherà domenica la prima finale slam in carriera contro Zverev. Questa era l'ultima notizia. Buon proseguimento di serata.

0: 902-5522-14 o pide tu pizza con Uber Eats o Just Eat. Pomodoro e mozzarella, la pizza italiana che conquista Gran Canaria.
1: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
2: Hai necessità di un commercialista? Di un avvocato? Italia Canarias Consulting è uno studio professionale che da 20 anni assiste gli italiani che vivono alle Canarie. Tutti i servizi di contabilità, fiscalità, buste paga, consulenza legale civile, penale e per tutte le pratiche societarie. Inoltre, possiamo seguirti anche nel settore immobiliare. Due uffici a Gran Canaria per esserti sempre vicini, alla Spalmas in Calle Triana 66 e alla Torre 1 del Mercurio a Maspalomas. Chiama il 928-370075. Italia Canarias Consulting, lavoriamo in squadra per raggiungere sempre i tuoi obiettivi.
3: Radio Calima recomienda
4: Terapia LNT para ayudarte a recuperar tu bienestar superando estrés, insomnio, dolores físicos y más. Estamos en Las Palmas de Gran Canaria en zona Mesa y López. Terapia energética laspalmas.com.
5: Ser turista es mucho más que hacer turismo por tus islas. Es ser como Sofía, que repite playa sin pensarlo. O como Manu, que sabe dónde se come fino, fino. Es disfrutar como Raiko, que se conoce el mar con solo mirarlo. O como Gara, que no deja de sorprenderse con sus islas. Es que tu rincón favorito sea secreto, como el de Yaiza. Nadie vive en las Islas Canarias como quien las ama. Este verano, disfruta de ellas con orgullo, como solo tú sabes hacerlo.

0: en Canarias.
1: Es la hora 19:30 minutos.
2: Solo le 19:30 minutos.

0: La búsqueda del talento es un viaje hacia la voz propia. Una voz que grita lo que tantos tienen que decir. Entra en talentocanario.es y descubre lo que el artista plástico Pedro Paricio y la compositora Andrea Rodríguez nos han contado sobre el talento en la cultura. Talento Canario, un movimiento para inspirar. Gobierno de Canarias, Islas Iguales.
1: Paolo Soyu, conocido chef que trabajó durante muchos años en hoteles de lujo en Lanzarote y estrellas Michelin en Italia, les ofrece su propuesta gastronómica, el restaurante El Ciervo, un lugar ideal para celebraciones de todo tipo con capacidad hasta para 50 comensales. Además del ciervo y el jabalí, su especialidad les ofrece pescados y mariscos frescos, arroces y un menú degustación. Estamos en Vecindario, en la calle Teruel número 24. Restaurante El Ciervo. Reservas en el 635 78 59 01. Dirige Paolo Soyu.
2: Il 13 luglio l'emozione prende vita. Dalla passione di Annalisa Brillante e Marco Puma arriva Vivo per la Musica, l'evento musicale dell'anno. Una serata speciale di grande musica dal vivo per cantare e sognare con tutta la famiglia. Sul palco un cast unico, 7 musicisti live, 6 cantanti, 6 ballerini e un presentatore. Appuntamento lunedì 13 luglio dalle ore 20 alle 22 al Centro Culturale de Maspalomas a San Fernando. I posti sono limitati, prenota subito la tua entrata su tourreservaonline.es. Vivo per la musica, un viaggio straordinario nel cuore della grande musica.
3: Voglia di autentica cucina italiana? Il ristorante Atlantico ti aspetta a Playa del Inglés. Scopri le nostre specialità di carne, pesce freschissimo e il pregiato tartufo di Norcia, accolto dalla passione del nostro staff, tutto italiano. Goditi le nostre serate musicali ed eventi gastronomici unici. Scegli l'esperienza su misura. Menù essenziale a 25 euro, classico a 50, gourmet a 75. Un'emozione esclusiva a 100 euro a persona. Siamo aperti dalle 12.30 alle 23. Ristorante Atlantico, Avenida de Gran Canaria 80, la vera Italia, in tavola.
4: Vuoi unire l'alta cucina al divertimento? Al ristorante del Gran Casinò Costa Meloneras è possibile. Cena dalle 19 alle 2 e mezza di notte e poi ti puoi divertire fino alle 5. Un'esperienza gastronomica esclusiva dove la tradizione canaria incontra lo stile contemporaneo. Ci trovi a Meloneras, nel sud di Gran Canaria, a Coralejo a Fuerteventura e a Puerto del Carmen a Lanzarote. Sfoglia il menù e prenota su grancasinocostameloneras.com. Si raccomanda l'uso responsabile del gioco. L'uso improprio può portare alla dipendenza. La pratica del gioco d'azzardo è vietata ai minori.
5: Scarica l'app di Radio Calima sullo store del tuo smartphone e ascoltaci online.

0: Bentrovati, buon venerdì 5 giugno con il GR delle buone notizie. Per decenni il dibattito sulle mamme lavoratrici si è sempre concentrato sul senso di colpa delle donne per i troppi impegni a discapito dei figli. Ma una nuova ricerca pubblicata sulla rivista scientifica Science offre una risposta che va oltre stereotipi e pregiudizi e si basa su solide evidenze empiriche. Nella maggior parte dei casi il lavoro delle madri non produce effetti negativi significativi sullo sviluppo dei figli. Si tratta di una delle più ampie revisioni della letteratura scientifica mai condotte sul tema. La scena si ripete ogni giorno in milioni di case. Un bambino cerca lo sguardo di un genitore mentre quest'ultimo scorre notifiche, risponde a messaggi o controlla l'ennesimo aggiornamento sullo smartphone. È un gesto ormai automatico, quasi invisibile. Eppure, secondo la Svezia, potrebbe avere conseguenze molto più profonde di quanto immaginiamo. L'Agenzia svedese per la salute pubblica ha deciso quindi di lanciare un messaggio chiaro alle famiglie: mettere via il cellulare quando si trascorre del tempo con i propri figli. Non un semplice invito alla moderazione, ma una vera e propria raccomandazione ufficiale supportata da studi. La gente emozionata, Kate Middleton ha preso parte a Londra al ricevimento in onore del Cancer Research UK, la più grande organizzazione indipendente al mondo per la ricerca sul cancro. Per l'evento, che si è tenuto al St. James Palace, ha indossato un abito di lunghezza midi di ispirazione romantica dal color reverse e un insolito color rosso. A colpire nel segno è stato anche l'amato motivo a pois, costituito per questa occasione da cuoricini bianchi. Dopo giorni di indiscrezioni e fotografie rubate, è stata Dua Lipa a mettere fine a ogni dubbio. La popstar britannica ha condiviso sui suoi profili social le prime immagini ufficiali del matrimonio con Callum Turner, celebrato a Londra. Nel suo lungo messaggio, dichiarazione romantica, nella didascalia compare soltanto la data delle nozze. Tanto è bastato per mandare visibilio ai milioni di fan che da mesi seguivano l'evoluzione della storia d'amore tra la cantante e l'attore britannico. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Calima, la radio en Canarias.
2: Los nuevos datos de audiencia hablan claro. En mayo de 2026, Radio Calima entra en el corazón de 247.500 personas en todo el archipiélago, con más de 106.250 oyentes fieles. Un crecimiento récord del 14,26% en solo un año. Fuente: audiencia.org. Gracias a todos ustedes por este indiscutible éxito. Radio Calima.

0: Presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
1: Vieni a trovarci al ristorante Barbacoa per un pranzo o una cena con la fantastica vista sul mare della nostra terrazza in cima alla collina di Puerto Rico. Al ristorante Barbacoa trovi un ampio menù di pasta, pizza, carne e pesce per tutti i gusti. Porta i bambini con te. Potranno giocare liberamente nella nostra area giochi gratuita.

Porta Lima entra nel cuore di 247.500 persone in tutto l'arcipelago, con oltre 106.250 ascoltatori fedeli. Una crescita record del 14,26% in un solo anno. Fonte audiencia.org. Grazie a tutti voi per questo indiscutibile successo. Radio Calima, sempre

0: Canarias.
1: Es la hora 21:32 minutos.
2: Sono le 21:32 minuti. Radio Canarias.

0: Livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
1: Scarica l'app di Radio Calima sullo store del tuo smartphone e ascoltaci online.

pizza vera, quella napoletana, soffice, fragrante e con il sapore autentico d'Italia. Vieni da Pomodoro e Mozzarella, la pizzeria che ha portato la vera pizza napoletana a Gran Canaria. Siamo al sud, al Cablero di Maspalomas, in Avenida de las Americas 11 e anche a Las Palmas, in Calle Triana 6. A Maspalomas chiama all'828 12 61 70 e te la portiamo calda fino a casa. A Las Palmas prenota al 602 55 22 14 oppure ordina con Uber Eats o Just Eat. Pomodoro e mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria.

a trovarci al ristorante Barbacoa per un pranzo o una cena con la fantastica vista sul mare della nostra terrazza in cima alla collina di Puerto Rico. Al ristorante Barbacoa trovi un ampio menù di pasta, pizza, carne e pesce per tutti i gusti. Porta i bambini con te. Potranno giocare liberamente nella nostra area giochi gratuita. Barbacoa Show Bar and Restaurant. In cima alla collina di Puerto Rico, nel centro commerciale Europa. Aperto dalle ore 9 per le colazioni. E dalle 18 in poi è attivo il servizio di asporto. Chiama il 928 5604 18. Scarica l'app di Radio Calima sullo store del tuo smartphone e ascoltaci online.

0: pizza de verdad? De esas napolitanas, suaves, fragantes y con el auténtico sabor de Italia. Ven a Pomodoro e Mozzarella, la pizzería que ha traído la verdadera pizza napolitana a Gran Canaria. Estamos en el sur, en el tablero de Maspalomas, Avenida de las Américas 11 y también en Las Palmas, en la calle Triana 6. En Maspalomas llama al 828-1261-70 y te la llevamos caliente hasta casa. En Las Palmas reserva al 602-55-22-14 o pide tu pizza con Uber Eats o Just Eat. Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana que conquista Gran Canaria.
1: Hai necessità di un commercialista? Di un avvocato? Italia Canarias Consulting è uno studio professionale che da 20 anni assiste gli italiani che vivono alle Canarie. Tutti i servizi di contabilità, fiscalità, buste paga, consulenza legale civile, penale e per tutte le pratiche societarie. Inoltre possiamo seguirti anche nel settore immobiliare. Due uffici a Gran Canaria per esserti sempre vicini, alla Spalmas in calle Triana 66 e alla Torre 1 del Mercurio a Maspalomas. Chiama il 928-370075. Italia Canarias Consulting, lavoriamo in squadra per raggiungere sempre i tuoi obiettivi.
2: Scarica l'app di Radio Kalima sullo store del tuo smartphone e ascoltaci online.
3: Radio Kalima. En Radio Kalima suena Quevedo y Elvis Crespo, La Graciosa.